0: non ha bisogno di diventare prete, tutto ciò che lui tocca diventa eucaristia sostanzialmente. Questa cosa qui non è ben chiara agli storici, quindi hanno dedotto che allora proprio per questo San Francesco non era cataro. L'errore che fanno molti storici è quello di dividere in compartimenti stagno le varie forme religiose o spirituali. Quindi, o sei cataro o no, o sei islamico o no, o sei templare o non puoi essere contemporaneamente cataro. Ma in realtà c'è un credo comune, spesso tra questi gruppi c'erano delle comunanze, cioè una persona poteva appartenere a un gruppo ma anche a un altro, o essere in una zona di confine, tant'è vero che poi gli studiosi del catarismo vedono le varie forme di catarismo e poi si discutono, scrivono libri sulle differenze tra il catarismo italiano, che era più sincretico di quello francese. No, il catarismo è una cosa generica e poi all'interno ci sono diversi gruppi che possono avere anche delle idee differenti su alcuni punti. Ad esempio, i Vangeli apocrifi non tutti erano considerati validi alla stessa stregua, non tutti erano conosciuti da tutti, poi tra l'altro, e quindi ci possono essere delle differenze, ma complessivamente ciò che accomuna catari e francescani è l'idea che il Cristo fosse stato tradito dalla Chiesa, in quello sì che loro convergevano. La grossa differenza tra catari e francescani è che Francesco e i suoi non vanno contro i catari e non vanno tantomeno contro la Chiesa. I catari commettono, questo se si può dire un errore, insomma comunque fa parte della storia, l'errore di combattere l'autorità della Chiesa, e lì la Chiesa si sente sfidata e parte quindi alla crociata. Però non c'è differenza, e quindi certo che Francesco era cataro, ma era anche tante altre cose, perché un santo è sempre fuori dalle etichette che si possono dare. Poi la Chiesa ha cercato di recuperarlo a se stessa e di dare un'etichetta di cattolico strettamente osservante, addirittura l'ha dovuto sminuire e ridurre al poverello di Assisi sposato a Madonna Povertà. Ma Francesco era molto di più e trascendeva tutte le religioni, tant'è vero che va a Damietta dal sultano, sta un mese dal sultano, dialogano amabilmente e fonda i francescani in Terra Santa. Quindi,
1: visto che hai citato un po', anche se non c'entra niente con quello che stai dicendo, no, però hai citato anche l'Islam, cosa, come te ne pare del dibattito che di nuovo si è acceso in Italia, islamizzazione, il rischio che la situazione possa ulteriormente degenerare con aver favorito insomma certi estremismi e la loro penetrazione?
0: Guarda, Oriana Fallaci, già forse quant'era, 20-30 anni fa, diceva che c'era il pericolo di islamizzazione dell'Europa, e lei diceva: ci conquisteranno con le pance dei loro figli, perché noi faremo sempre meno figli e loro sempre di più. E questo è vero, purtroppo. Io all'inizio pensavo: ma qui si è bevuta il cervello Oriana Fallaci, ma perché insiste su questo? Eh no, invece c'aveva ragione, perché giustamente qualcuno fa notare che noi italiani, europei in genere, andiamo a votare sempre meno, e questi voteranno sempre di più. Chiaramente voteranno alcuni di loro, e quindi abbiamo dei candidati islamici nelle varie liste elettorali. Abbiamo avuto a Londra un sindaco, non so se c'è ancora poi tra l'altro, islamico, e altri esponenti di spicco della politica in Europa islamici. Questa cosa è un assurdo. Poi, fino a che siamo a livello di oggi, alla fine il sindaco di Londra deve comunque rispettare le leggi di Londra, vabbè, non è ancora così grave, ma quando saranno sempre più islamici, e questi voteranno sempre di più leggi a loro favore, e non lo so quanto saranno tolleranti. Perché? Perché l'Islam di base è più tollerante pure non del cristianesimo, ma della Chiesa cattolica sicuramente. Quando parliamo dell'Islam intollerante, ricordiamoci che fino all'Ottocento in Islam si proteggevano gli ebrei e i cristiani che venivano considerati eretici, trovavano protezione sotto di loro. ricordiamoci che non hanno avuto nessun condannato per eresia, quindi il fenomeno dei roghi o delle crociate contro gli eretici loro non l'hanno conosciuto, perché per loro tutte le religioni, soprattutto quella ebraica e quella cristiana, fanno parte dell'unica religione del libro. E l'estremismo e il fondamentalismo islamico è emerso dopo l'Ottocento, spinto e finanziato e esaltato dall'Occidente, che ha finanziato e esaltato le frange più estremistiche che più facevano comodo a loro. E quindi la domanda è: in questa progressiva islamizzazione dell'Europa saranno tolleranti come nel passato, o saranno le frange più estremiste a prevalere? Ecco, questa è una grossa domanda, diciamo così.
1: Allora, io direi, Paolo, di salutare tutti i nostri amici. Ci diamo appuntamento la prossima settimana sempre su Web Radio Network alle 22, in differita in onde medie frequenza 1449 il sabato sera, Radio Briscola, e poi chiaramente dal mercoledì mattina dalle 7, dalle 8, così su tutte le piattaforme podcast. Basta cercare Border Nights su Spotify, su un po' tutte le altre, basta che cerchiate Border Nights. Io, Paolo, ti ringrazio molto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui con te e con tutto il tuo calore.
0: Ciao Fabio, ciao a tutti.

0: Your Radio Station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
2: La tua radio.

0: You're listening to WRN Radio.
1: Se penso a quanto ridevamo, ho la tua voce nella testa, a farci foto sul divano.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 4 e un minuto. URL.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 27 di maggio, io come sempre, meno male direi, sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Diamo tra pochissimo il bentornato a Gianluca, che sarà assieme a me, e si parte come sempre con l'agenda, le date, i compleanni, tutto ciò che ha segnato il 27 di maggio nella storia del nostro paese. E poi si va nella capitale, perché c'è un modo di dire che ormai è diventato comunemente italiano: il daje. Questo è il proverbio di oggi. Ma non solo, poi dalla capitale ci spostiamo in tavola e ci spostiamo in Sardegna, perché parliamo di due piatti molto interessanti e da leccarsi i baffi, non propriamente estivi o comunque di fine primavera, però ne vale la pena parlarne. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Cominciamo questo nuovo appuntamento insieme, mercoledì 27 di maggio. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana. Do il bentornato a Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E cominciamo come sempre con le date, quelle più importanti, le annate che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo giorno, il 27 di maggio.
1: Andiamo. Nel 308 Marcello I viene eletto papa dal clero romano. Nel 1508 muore Ludovico il Moro. Nel 1859 c'è la battaglia di San Fermo. Nel 1860 inizia l'insurrezione di Palermo che porterà alla conquista della città da parte dei mille che erano sbarcati a Marsala qualche tempo prima. 1940 il quartetto Ege, che diventò poi quartetto Cetra, debutta al Teatro Valle di Roma. Nel 1993 ci fu l'attentato dinamitardo a Firenze in via dei Georgofili.
0: E quante cose sono successe in questo 27 di maggio? Andiamo a vedere anche i compleanni, quindi chi spegne le candeline tra personaggi noti, famosi, ma anche ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi scriveteci che vi faremo gli auguri in diretta. Chi spegne le candeline oggi?
1: Memore Migi il cantante, il grande regista Giuseppe Tornatore, il giornalista Bruno Vespa. Don Milani, educatore e sacerdote cattolico, avrebbe spento le candeline oggi, e così come il grande attore comico Erminio Macario.
0: Tutti sotto il segno dei gemelli, sottolineiamo questa cosa. Ma noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, che è una cosa che non può mancare, quindi abbiamo il santo o i santi del giorno.
1: Il santo di oggi è il santo della Chiesa Cattolica, Sant'Agostino di Canterbury, monaco benedettino e primo arcivescovo della città inglese.
0: Poi, ultimo ma non meno importante, abbiamo anche il proverbio
1: e
0: di questo
1: proverbio,
0: mercoledì.
1: Fino ai santi fiorentini non lasciare i panni fini, che significa, questo antico detto popolare, ci ricorda di non riporre definitivamente gli abiti pesanti e di fare attenzione ai bruschi cali di temperatura.
0: Anche perché maggio sembra essere un po' diventato il nuovo marzo.

0: transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop!
5: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: sapete come trovarci? Beh, sapete dove trovarci con i vostri messaggi in questo 27 di maggio. Sono Francesca Romana, ancora ciao al nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: Ma ciao anche a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno inviato dei messaggi, dei suggerimenti anche. Ci scrivono Alfio e Leda, giusto?
1: Sì, giustissimo. Li abbiamo scelti fra i tanti. Alfio ci dice: un grande saluto e tanti auguri a Giuseppe Tornatore, regista sensibile e di grande classe. Con una raffinatezza ci racconta storie emozionanti, bellissime. Cioè ha fatto
0: una disamina perfetta.
1: Perfetto.
0: Sì, sì, niente da aggiungere.
1: Niente da dire. Leda ci dice invece: ho studiato secondo i principi espressi da Don Milani e la sua scuola di Barbiana. Le sue idee sono attuali, il fatto di avere la condivisione, il rispetto e l'aiuto ai deboli trovo che siano cose importanti da diffondere. Pure qui non si fa una piega.
0: Sì, assolutamente, soprattutto in un periodo, in una società dove pare che tutte questi valori purtroppo stiano man mano scemando, ma meno male che ci sei tu, Leda, che con questo messaggio ci dai una buona speranza, ma soprattutto grazie agli insegnamenti

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Sento la folla da lineare e penso, se solo tu vedessi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento, sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla da lineare, lo spengo, spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai.

Arriva uno dei miei momenti preferiti della settimana, in cui parliamo di proverbi, perché in Italia ne abbiamo veramente tantissimi, non solo proverbi, anche modi di dire. Ma con questo veniamo catapultati immediatamente nella capitale. Vi è mai sentito, immagino di sì, sentir dire daje, aridaje? Insomma, ci sono tantissimi modi poi per declinare questo modo di dire, ed è proprio dalle origini di questo daje che partiremo tra pochissimo. Quindi si va tutti nella capitale, qui a Verdi Bianchi e Rossi. Yeah.

0: Siamo noi, quelli di verdi, bianchi e rossi, e quelli del mercoledì, quando parliamo di proverbi. Ciao ancora Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: Ce ne sono veramente tantissimi che utilizziamo nel quotidiano, a volte anche da situazione a situazione, ma col proverbio di oggi andiamo nella capitale, andiamo a Roma, perché c'è un'espressione, un modo di dire che si utilizza molto spesso.
1: Eh sì, io amo molto l'Italia, il VBR, il verde, bianco e rosso.
0: VBResimo.
1: Amo anche molto la mia città, che è Roma. E uno dei modi di dire romani più proprio doc è daje.
0: Anche internazionale, perché ormai ci fanno anche le borse di tela, i cappellini con scritto daje.
1: Sì, sì, sì.
0: Si utilizza, cioè proprio è diventata un'espressione nazional popolare. Non importa se si sia di Milano, anche dell'estero, però il daje è un qualcosa,
1: sì,
0: ha un significato tutto suo.
1: Per me è figo sentirlo anche con altri accenti, mi fa ridere
0: tipo
1: parecchio.
0: Vabbè, dai.
1: Praticamente è un'esclamazione romanesca per eccellenza, deriva dall'unione del verbo dare e il pronome dialettale ie, ed è l'equivalente di dai in italiano. È versatile, può essere usato per incoraggiare, dai che ce la fai, oppure per approvare un consenso, andiamo a mangiare la pizza, dai, oppure in modo molto più assertivo, dai, sbrigati, cioè fai veloce.
0: Veramente ha una sfumatura di... Poi lo si può utilizzare, secondo me, anche in contesti in cui non c'entrerebbe assolutamente niente, ma dipende da ciò che viene prima all'interno della frase e ciò che viene dopo, e comunque un senso al dai glielo si trova in un modo o nell'altro.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, perché praticamente non importa da dove ci stiate ascoltando, però comunque sapete perfettamente cosa significa dai e qual è la sfumatura comunque proverbiale dialettale romana. Ancora ciao al nostro Giallo.
1: Ciao Francesca Romana e ciao a tutti.
0: Ci scrivono Stefania e
1: Lino. Andiamo a sentire Stefania che dice: vi aggiungo un proverbio romano fighissimo, cioè dai e dai pure li piccioni se fanno guaie.
0: Aspetta, perché mi è venuto in mente che adesso con il dai, se si mette prima la parola, l'espressione ari, cioè nel senso che sta a significare,
1: certo,
0: di nuovo,
1: aridai, certo,
0: cioè nel
1: no?
0: senso
1: sì, sì.
0: E di nuovo ripetendo un qualcosa, ecco.
1: E praticamente questo cosa sta a significare? Che anche i piccioni si fanno quaglie. È un famoso proverbio romano che ci insegna la perseveranza, cioè la tenacia e la ripetizione si può, con tenacia e ripetizione si può ottenere qualunque risultato.
0: Se vogliamo dargli una sfumatura international, un po' come la goccia cinese, dai e dai.
1: Certo, poi c'è Lino.
0: Ciao Lino.
1: Che ci dice: mi piace molto il dai come esortazione a dare di più, ad impegnarsi, ad andare avanti, a non avere paura. È coinvolgente e secondo me è utile, ma anche secondo noi è utilissimo.
0: E possiamo dire così, chiudendo, concludendo, dai,
1: dai
0: è tutta.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

Quindi abbiamo capito insieme qual è l'uso corretto dell'espressione daje, e quindi aridaje, siamo ancora insieme. Spero di averlo usata bene, perché tra poco si torna a tavola con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, e dalla capitale ci spostiamo, andiamo più o meno alla stessa altezza, si va in Sardegna però un po' più a sinistra guardando la cartina dell'Italia, e soprattutto si va in tavola perché parliamo di due piatti e di due pietanze che non sono tipicamente estive, ma insomma se fa freddo si possono comunque mangiare: pecora in cappotto e agnello alla sarda. Quindi restate con noi perché ci immergiamo nelle eccellenze, nelle specialità di questa meravigliosa regione. A Verdi, Bianchi e Rossi. Yeah.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.

0: Siamo ancora insieme nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando beh arriva il momento di aprire la parentesi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola e del Made in Italy. Eccellenze che in questo mercoledì ci portano dritti dritti in Sardegna. Ancora ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Ormana, ciao a tutti. Andiamo a vedere un piatto tipico dell'Ogliastra che è la pecora in cappotto. Che cos'è? È un gustoso stufato a base di carne di pecora e verdure che non ti puoi assolutamente perdere. È una ricetta classica di quelle da gustarsi soprattutto nei periodi freddi, e visto che ancora il caldo non è salito prepotente,
0: non è di quello torridissimo,
1: possiamo
0: ecco, diciamo,
1: anche prenderla in questi periodi. Poi soprattutto perché la pecora in questo, nella parte diciamo così più calda della stagione, raggiunge il suo culmine di maturità, di bontà, quindi è buona tutto l'anno e, come tutte le pietanze, ha un sapore robusto e va provata con uno o due calici o di Cannonau o di Carignano del Sulcis.
0: Abbiamo dato questo consiglio, le temperature non è che siano altissime, però comunque si sono alzate rispetto all'inizio di maggio, e poi in Sardegna comunque è probabile che ci siano delle zone dove tutto questo caldo per ora non è che lo faccia.
1: Esatto.
0: Ma la pecora in cappotto, il cappotto ancora addosso ce l'ha.
1: Esatto.
0: Le temperature. Passiamo invece al secondo piatto sardo di oggi.
1: Secondo piatto sempre sardo, agnello alla sarda. Per una carne magra, facilmente digeribile e ricca di proteine, l'agnello è una pietanza al vertice della gastronomia sarda, e come altri tipi di carne bianca si presta a varie ricette che si differenziano anche qui in base alla zona della Sardegna. Nord, centro, sud hanno le loro variazioni, e generalmente questo agnello alla sarda viene rosolato in padella, tagliato a pezzettini, rosolato in padella, e praticamente con il grassetto che si ricava dalla cottura si vanno a cuocere i carciofi e poi si manteca tutto insieme.
0: Insomma, dalla Sardegna con furore.

0: siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, i messaggi che ci inviate sono preziosi, anzi preziosissimi per noi. Sono Francesca Romana e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. E

0: a questo sogno. Abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Sono le 5:58.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: mandi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ai ai ai.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono le 7:02.

Buongiorno, benvenuti, avanti avanti, alzate il volume della radio. Iniziamo anche oggi il nostro appuntamento assieme in questo mercoledì 27 maggio, 147esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.35. Sarà una giornata lunghissima.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Vediamo quello che è capitato negli anni il 27 di maggio. Partiamo dal 1703, quando lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. 1859, battaglia di San Fermo, i cacciatori delle Alpi conquistano Como. Un anno dopo, 1860, inizia l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. 1930, Richard Drew inventa il nastro adesivo. 1993, attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Georgofili a Firenze. 1999, il Tribunale Internazionale dei Crimini di Guerra dell'AIA incrimina Slobodan Milosevic e altre quattro persone per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Bruno Vespa, il Vespone nazionale del giornalismo italiano e della televisione pubblica, protagonista dell'informazione. Nato all'Aquila nel 1944, buon compleanno anche a Giuseppe Tornatore, il più classico dei registi italiani, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Nato a Bagheria, in provincia di Palermo, nel 1956.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Era il 27 maggio del 1939 quando faceva la sua prima apparizione, è proprio il caso di dirlo, Batman. Dal sole cocente delle missioni spagnole della California alle notti tetre dei grattacieli di Gotham City, 20 anni dopo il volto del giustiziere solitario torna a celarsi dietro una maschera scura per popolare di incubi il sonno dei suoi avversari. Alla fine degli anni 30, nella galassia dei fumetti, viene proiettato questo strano ed inquietante simbolo, un pipistrello, ed è l'inizio di una lotta senza tempo.

0: Era il 27 maggio del 1937 quando veniva inaugurato a San Francisco il celeberrimo Golden Gate Bridge, il ponte sospeso arancione diventato simbolo della città. Oggi, 27 di maggio, è la giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E siamo arrivati ai saluti. Buon mercoledì a tutti, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: QRN e la favola del giorno.
1: Fia Bimbi Terra dei Sogni presenta La festa degli ippopotami. Gli ippopotami sono animali molto pigri. Adorano restarsene a sonnecchiare tutto il giorno a mollo nel fiume. Preferiscono andare a spasso durante la notte, quando fa più fresco. Ma nessuno, proprio nessuno di loro era pigro come Hippy, un piccolo ippopotamo grassottello. Per lui era già una gran fatica nuotare lentamente nel fiume e acchiappare qualche pesce. Non si era mai allontanato dalla sua spiaggetta e non intendeva farlo. Non gli importava se gli altri lo prendevano in giro, anzi, non se ne accorgeva nemmeno.
2: «Domani parto per una spedizione nella foresta», annunciò un giorno il gran capo del branco. «C'è una riunione di ippopotami a qualche miglio da qui. Chi vuole mi segua».
1: Tutti i giovani maschi e anche alcune femmine partirono di buon'ora, galoppando veloci tra l'erba alta. Lo sapevate che gli ippopotami possono galoppare velocissimi? Hippy li guardò allontanarsi sbadigliando.
3: «Quelli sono matti», pensò. «Sono matti», pensò. «Si sta molto meglio qui a dormire».
1: Durante la giornata,

0: testa.
1: Che bocconcini squisiti.
0: E che giochi divertenti.
2: Raccontavano i suoi amici strappandosi la parola l'un l'altro.
3: Abbiamo ballato, giocato a rincorrerci, ascoltato il concerto delle gru e delle iene. Un vero spettacolo!
2: Hippy all'improvviso non si sentì più così furbo come credeva, solo molto, molto pigro. E capì che essere pigri si rischia di perdere tante belle avventure che la vita riserva a ciascuno di noi. Da allora, ogni volta che il gran capo del branco proponeva una gita in gruppo, era sempre il primo della fila. Arrivederci alla prossima favola!
4: Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fiabimbi Terra dei Sogni.
5: URL Previsioni Meteo.
6: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
8: Sono le 8 e un minuto.
5: URL.

0: lunedì 27 maggio, ciao a tutti, ben ritrovati e basta, niente ciao Alo.
1: Ah così?
0: No, scherzo, ciao Alo!
1: Ciao Ale!
0: Con Alessandro Bisogni
1: e Alessandra Bellotti.
0: Inizia,
1: detto insieme. Wow.
0: Inizia, che wow!
1: Che wow!
0: Allora, 27 quindi è il terz'ultimo giorno del mese.
1: Terz'ultimo giorno del mese.
0: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
1: In realtà maggio
0: 28,
1: ne ha 31.
0: Ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. E
1: quindi,
0: allora no.
1: È il quint'ultimo giorno.
0: No, quart'ultimo.
1: 27, 28, 29, 30, 31.
0: Vabbè, diciamo che non
1: giorni.
0: Interessa a nessuno.
1: Hai voluto
0: nostro...
1: chiudere maggio, ma manca una vita ancora alla fine di questo mese. Perché?
0: Ma perché non sta zitta direttamente?
1: No.
0: Ma allora, possiamo fare che per questi ultimi giorni della settimana fai tu?
1: Faccio tutto
0: fai
1: io,
0: tu,
1: guarda.
0: Vai,
1: anche
0: tu.
1: Perché credo che Peppia abbia... solidarizzato con te.
0: Sì.
1: Perché stanotte sono andato da Peppia e ho chiesto di spiegarmi, no, come
0: Peppia
1: fa lei.
0: Ricordiamo, la nostra ignoranza artificiale.
1: Sì, Pep IA, la nostra ignoranza artificiale. Le ho chiesto di parlarmi di, insomma, come fa lei a modo suo, in maniera ignorante ma anche cinica, di qualcosa. E mi ha voluto spiegare, però in una maniera molto particolare. Infatti dopo vedremo insieme, te ti manderò in una confusione.
0: Sì.
1: La spugna antigraffio.
0: La spugna antigraffio?
1: Sì.
0: Che cos'è la spugna antigraffio?
1: Dopo lo vedrai, che secondo Peppi è un oggetto magico con poteri sbagliati.
0: Vabbè, okay.
1: dopo vedrai.
0: Ok.
1: Sarà peggio di un film di Nolan, vedrai.
0: Sì, già, sì, sì. Promette bene, devo dire. Io invece vi parlerò dello svuota parchimetro.
1: Ah.
0: Genio della settimana.
1: Ah, lo svuota parchimetro.
0: Lo svuota parchimetro è proprio un colui
1: sì.
0: che svuotò i parchimetri.
1: C'è chi svuota le cassette delle elemosine.
0: Esatto, e andremo in Germania tra poco per conoscere questa meravigliosa storia. E poi per il capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, nomi alternativi degli oggetti.
1: Bello, mi piace.
0: Tipo, non lo so, mi passi il coso che sta sul coso della cosa.
1: O tipo io che da piccolo invece dell'accalappiacani lo chiamavo acchiappalicani.

0: pronti, prontissimi con la nostra Peppia a scoprire cosa? Il segreto, il significato
1: l'utilità oggetto, sì,
0: della spugna antigraffio.
1: Allora, Peppia ha esordito così stanotte, sì. Io la ascoltavo ma prendevo appunti.
0: Ma soprattutto perché stanotte hai chiesto a Peppia che cos'è una spugna antigraffio, ma vabbè.
1: Perché altrimenti oggi poi sarei arrivato in radio senza materiale.
0: Contenuti,
1: senza,
0: certo.
1: Esatto. Allora, ciao umani, sono Peppia.
0: Ciao.
1: La vostra ignoranza artificiale.
0: Ciao Peppia.
1: Quella che non capisce le cose ma ci prova lo stesso. Oggi vi spiego un oggetto misterioso che ho trovato in cucina, la spugna antigraffio, che secondo me è un oggetto per proteggere i graffi. Allora, la spugna antigraffio funziona così: se hai un graffio sulla macchina, sulla pentola, sulla faccia, tu passi la spugna
0: e sulla faccia
1: e lei protegge il graffio, lo coccola, lo mantiene vivo, perché è antigraffio, quindi è contro chi vuole toglierlo, capito? L'ignoranza geniale di Peppia. Il problema nasce però poi, io ho scoperto, quando Peppia scopre il lato verde e quello giallo. Perché poi dice: ho scoperto che la spugna ha due lati, uno morbido e uno ruvido.
0: Sì.
1: Secondo me il lato morbido serve per accarezzare gli oggetti tristi.
0: Certo.
1: Il lato ruvido serve per punire quelli che si comportano male.
0: Certo.
1: Tipo: pentola, sei bruciata, vieni qua che ti sgrido, e botta di verde.
0: Certo.
1: E invece con quelli gentili la
0: ma
1: parte
0: tu lo
1: gialla.
0: Sai, dobbiamo chiedere, ti prego, poi facciamolo.
1: Sì.
0: Chiediamo alla nostra Peppia se sa.
1: Sì.
0: Che i vari colori dei vari panni per asciugare varie cose hanno dei colori specifici apposta per
1: dai,
0: dei motivi precisi.
1: Non lo sapevo.
0: Tu lo sapevi?
1: No.
0: Manco io, ho visto un video e vediamo se Peppia poi lo sa la prossima volta.
1: Glielo chiederemo.
0: Sì.
1: Poi Peppia continua: ho visto un umano strofinare forte una padella e io ho pensato, sta cercando di cancellare il passato. Poi ho capito che stava solo lavando, ma ormai avevo già scritto un romanzo drammatico. Poi sempre Peppi aggiunge a che fare con la lavastoviglie. Ho provato a mettere la spugna in lavastoviglie. La lavastoviglie mi ha detto: non è il mio lavoro. E io ho risposto: neanche il mio. E ci siamo capite tra di loro. E quindi la verità secondo Peppi è che la spugna antigraffio non serve a evitare i graffi, serve a ricordarti che li hai fatti tu. E poi chiude con: io sono Peppia, l'ignoranza artificiale. E ricordate, se non capite come funziona una spugna, non siete soli.
0: Guarda,
1: si è confuso.
0: Tanto. Moltissimo.
1: Peppia, che fa?
0: Però posso dire:
1: è ignorante.
0: Ci sta, no, ci hai smosso qualcosa oggi. Grazie, grazie mille.
1: Grazie, Peppia.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: se i nostri amici del comedy sono confusi quanto me dopo il tuo racconto, anzi dopo il racconto di Peppia, la spiegazione sulla spugna antigraffio. Andiamo, se non sbaglio, da Roberta e poi Daniele.
1: Daniele, sì, ciao Roberta e ciao Daniele.
0: Ciao.
1: Roberta scrive: quando Peppia ha detto che il lato ruvido serve per punire gli oggetti, ho avuto un flashback. Io parlo davvero con le pentole quando si bruciano, tipo, guarda cosa mi costringe a fare. Ora capisco che forse sono un po' Peppia anch'io. Beh, ma in ognuno di noi,
0: Roberta,
1: c'è un po' di Peppia.
0: Tutto Robin. Bene? Roberta, stai bene? Tutto a posto? Chiama. Vabbè. Facciamoci una chiacchierata in onda, ti prego.
1: Però
0: tu
1: immagina,
0: parli con le pentole?
1: Io parlo con tutto.
0: Io parlo da sola.
1: Io parlo con
0: effetti.
1: Qualsiasi cosa, con me
0: ma
1: stesso.
0: Ma non con le pentole.
1: Anche col microfono a volte. Ma perché tu non parli con la tastiera a volte?
0: Beh sì.
1: Dandole delle botte incredibile.
0: Ci litigo proprio. Vediamo se Daniele sta un po' meglio di Roberta.
1: La spugna antigraffio, scrive Daniele, che coccola i graffi, mi ha distrutto. Io pensavo servisse a non rovinare le padelle. Invece Peppia mi ha convinto che sto proteggendo i miei errori culinari. Da oggi quando lavo le pentole mi sentirò giudicato. Tra l'altro, quanti graffi ci sono nella pentola quando la vai a lavare?
0: No, io
1: piena.
0: Guarda, io sono arrabbiatissima, lo posso dire. Non fregherà niente a nessuno, ma sono arrabbiatissima con mio padre che mi ha regalato delle pentole fuffe, ok? Spacciandole per pentolone esagerate. Mi rimane tutto uguale, non mi piacciono, sono tutte già.
1: Cambiale.
0: Sono tutte sgraffiate, sono tutte.
1: Brutte.
0: Capito? Però c'è. Cioè,
1: materiale proprio easy.
0: Proprio,
1: terza mano.
0: Che se me lo sarò mangiato l'amianto.
1: Ah, che schifo.

0: Beh, torna qui al Comedy Radio Show tra poco, cari amici, il genio della settimana. Non è che viene proprio qui in onda a trovarci in studio.
1: Ne parliamo.
0: Parleremo di un certo tizio. E per farlo andiamo a Kempten. Sai dov'è Kempten?
1: In Germania.
0: Hai letto gli appunti?
1: No,
0: te l'ho detto prima.
1: Tu hai detto prima in Germania.
2: Scusa se ancora.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: passo dopo passo, treno dopo treno, oppure non lo
1: aereo
0: so,
1: aereo dopo aereo,
0: sì, come ci volete arrivare, sì. Siamo giunti a Kempten in Germania. Per il capitolo Il genio della settimana parleremo dello svuotaparchimetro. Perché c'è chi timbra il cartellino e chi timbra direttamente i parchimetri. Cosa è successo? Un dipendente comunale ha trovato il modo più creativo possibile per arrotondare lo stipendio. Attenzione, lui per oltre 10 anni, 10 anni ragazzi, svuotava i parchimetri della città e si portava a casa le monetine.
1: Ma che sono tante.
0: Ma cioè, monetina dopo monetina è arrivato a quasi 2 milioni di euro.
1: Ullala.
0: Cioè, capito? Altro che due spicci.
1: È un ladro comunque, un genio,
0: sì,
1: della settimana,
0: fine,
1: ladro.
0: Sì, sono ladri.
1: Perché insomma.
0: Beh, il piano era quasi comico,
1: sì.
0: Perché era anche molto semplice. Lui praticamente lavorava proprio nel servizio che si occupava dei parchimetri. Quindi ogni settimana controllava dal computer quali macchinette erano più piene, tipo
1: certo.
0: Il jackpot, ok?
1: Sì, sì.
0: La sera del ritiro poi quell'ufficiale passava a fare la raccolta personale con i sacchetti di plastica e le monetine, e se le cioè prendeva una, come dire, una parte.
1: Certo.
0: Ok, piano piano. La parte assurda è che nessuno se n'è accorto per anni, perché nessun controllo, nessun sospetto. Ma poi chi è che va a immaginare che ti rubi le monetine?
1: No, ma che ne sai? Ma poi come lo faceva?
0: E come lo faceva? Lui era addetto a fare questa roba.
1: Ah, certo, quindi se ne rubava un pochino.
0: Esatto,
1: senza...
0: un po' alla volta.
1: Sì, anche perché non credo che ci sia un, non lo so come funziona un parcometro, un parchimetro, un contatore di monete.
0: Non lo so.
1: Comunque non se ne sono accorti.
0: Non lo so. Comunque a incastrarlo non è stato un super investigatore, ma la banca. Si è autoincastrato lui. Perché genio della settimana.
1: Eccolo,
0: perché
1: infatti,
0: cosa ha fatto? A un certo
1: perché
0: punto,
1: fino a qui è un genio vero.
0: Fino a qua è
1: bravo.
0: Lui praticamente è andato come dire, in banca a versare tutte queste monetine. E giustamente la banca si è chiesta, perché poi lo faceva con la moglie, e la banca si è chiesta: ma come mai questi versano più monetine di una parte?
1: Certo.
0: Fanno i giostrai, cosa fanno?
1: Che lavoro fanno?
0: E da lì sono partite le indagini. Poi lui ha confessato centinaia di furti, la moglie ha ammesso di sapere tutto e pare che addirittura lo incoraggiasse, insomma lo aiutava in qualche modo, perché lui poi aveva dei momenti in cui voleva fermarsi e la moglie gli diceva
1: continuiamo, arrotondiamo,
0: sì.
1: Vai.
0: Bonnie e Clyde delle monetine, praticamente Bonnie e Clyde dei duspi. Comunque, nel frattempo i soldi spariti tutti, perché se li pure mangiati. Cioè, qualcosa ha messo in banca, ma in realtà lui si è un po' mangiato tutto quanto in uno stile di vita lussuoso. E quindi aperitivi, vacanze, shopping, a colpi di 50 centesimi.
1: È morta la borraccia, però posso dire, almeno una volta che l'hai presi, voglio dire, hai fatto un furto.
0: Ma viene da ridere che vuoi fare la vita di lusso con le monetine.
1: Esatto. Beh, ti immagino, voglio pagare una Porsche 8 milioni di monetine.
0: No, ma anche se vai a fare una bella cena al ristorante, no? Tipo, che ne so, 300 dollari, no, 300 euro, siamo in Germania. 300 euro di cena pagata tutta in monetine.
1: Bellissimo.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura subito un incidente sulla tangenziale altezza San Lorenzo in direzione di San Giovanni che crea lunghi incolonnamenti sul tratto urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo in direzione del centro. Sempre verso il centro si rallenta sulla via Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo. Sullo stesso raccordo code per traffico intenso in interna altezza Appia con ripercussioni sulla via Appia a partire da via dei Laghi. Infine il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso della stazione di Acqua Cetosa, pertanto i treni transitano senza fermarsi ma solo in direzione di Flaminio. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare, non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: Sono le 9:02.
0: URL Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: di oggi, dopo la storia del genio della settimana, uno svuota parchimetro, colui che svuotava i parchimetri della città di Kempten in Germania, aiutato tra l'altro dalla moglie. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Marco che dice: altro che monetine, questo faceva più incassi di certi supermercati. In effetti, ma beh, comunque noi abbiamo questa percezione.
1: Sono tante le monetine, tu immagina.
0: Ma le stesse persone che chiedono, non tutte, sì, però sì, molte sono truffatori, quelli che chiedono soldi per strada. Fanno molti un botto dei soldi,
1: certo,
0: guadagnano più di noi. Se voi fate un conto giornaliero, insomma, il vostro stipendio suddiviso alla giornata, è molto più basso.
1: Ma senti un attimo, se io mi metto dalla mattina a tardo pomeriggio, fai conto, ora di cena, a chiedere i soldi ai semafori, ok, e mi danno 100 monetine al giorno, bueno, non ti dico tutti un euro, però fai conto che riesco a racimolare 40 euro al giorno tra monetine, tu fai 40 per 30, sono 120, scusami, sono 1200, io ho guadagnato 1200 euro al mese solo tirandoti le monetine.
0: Sì, non ci addentriamo adesso in questo discorso.
1: No, però ho capito che bel conto. Quindi questo ha fatto i soldi veri.
0: Questo ha fatto il suo, perché
1: si metteva
0: al pizzo piano piano. Comunque Sara ci scrive: la cosa incredibile è che nessuno nel comune si è accorto di niente per 10 anni, assurdo. Ma Sara, hai capito, non è che ha svaligiato le banche, svaligiava proprio le monetine volutamente per non farsi sgamare.
1: Lui poi aveva il trucco di non prenderle tutte, ma prenderne solo. Non
0: quindi
1: vogliamo
0: alla fine è un
1: ispirare
0: veramente.
1: Altro che la casa di carta qua, la casa del parcometro.
0: Parchimetro. Allora Davide, concludiamo con lui, che scrive: quasi 2 milioni in monetine. Io già mi innervosisco quando devo contare quelle del carrello della spesa. Allora spieghiamo che lui ha accumulato questa cifra nel tempo, negli anni.
1: Non è che ha rubato botta secca 2 milioni di euro.
0: Tutti quanti andiamo, scendiamo giù. Andiamo giù, scendiamo giù ai parchimetri.
1: Qua sotto
0: ce ne
1: stanno
0: è pieno.
1: Qui.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop!
3: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Una ora.

0: Roll tra pochissimo. Il meglio del peggio dal mondo del web. Non ci sono le battute brutte.
1: Eh no.
0: Ma ci sono dei nomi bellissimi, sì, anzi, ah, alternativi, mm, di alcuni oggetti.
1: Tipo
0: che ne so, il telefono, non lo so, tipo
1: telefono tefelono,
0: no, tipo lo sposta poveri.
1: Ah, in quel lo sposta poveri è il treno,
0: è l'autobus,
1: l'autobus.
0: Che prendo tutte le mattine, io, quindi non si offenda nessuno.

Stai ascoltando VRN Radio.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: quindi il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi nomi alternativi per diverse cose. Per esempio, facciamo un esempio: l'autobus viene chiamato sposta poveri. Ecco. E tu hai qualche cosa che chiami in maniera particolare?
1: Lo sai che l'attaccapanni, quello che metti all'ingresso, mia madre l'ha sempre chiamato l'uomo morto.
0: L'uomo morto.
1: Non so perché.
0: Oppure la gruccia.
1: Ah, la stampella. Sì.
0: La stampella.
1: Che poi io, romano, quando chiedo una stampella, mi dicono: ma perché ti sei fatto male?
0: Comunque, questi gruccia. Sono anche molto così fantasiosi. Sì. Tipo i mignottini.
1: I mignottini.
0: I pasticcini mignon.
1: I pasticcini, i mignottini. Vabbè, carino.
0: Poi la carta culo.
1: La carta igienica.
0: La macchinetta per qualsiasi cosa.
1: Allora, la macchinetta è tutto.
0: La
1: macchinetta è il rasoio.
0: Sì.
1: La moca, appunto. E anche la macchinetta fotografica.
0: La macchinetta fotografica.
1: Certo,
0: la macchinetta per qualsiasi cosa.
1: Tutto.
0: Senti questa che bella, il Velociraptor. Gli autovelox. Renato, il freezer a pozzetto.
1: Il frizz? Ah, beh, questa è.
0: Poi ci sono i famosissimi cagaboschi.
1: E come no?
0: Sei mai stato un cagabosco tu?
1: In tanto tempo
0: Sai
1: fa, si può smesso. Chi sono?
0: I Boy Scout.
1: Ah, i Boy Scout, perché cagano nei boschi, è vero. Senza
0: il
1: offesa,
0: coso.
1: Però.
0: Il coso, letteralmente.
1: Il coso è tutto.
0: È tutto. Il coso.
1: Poi hai fatto caso che a un certo punto, io mi ricordo, c'era la mamma della mia ex.
0: Sì.
1: A un certo punto era: beh, cos'era il coso? Ho cosato la cosa. Non si nemmeno.
0: No,
1: come faccio a dialogare?
0: Mi hai detto ti ricordi? Io non avevo niente a che fare con la mamma della tua ex.
1: Ho detto ti ricordi?
0: Sì, ti ricordi.
1: Pensate.
0: Va bene, poi abbiamo Dobby, il robot aspirapolvere.
1: Certo,
0: chiamato.
1: Va bene.
0: Poi i bagigi. I bagigi.
1: Che sono i bagigi?
0: Gli arachidi.
1: I bagigi?
0: Ma forse forse un bambino che lo ha detto, non lo so.
1: Ah, quando i semini. I semini è un po' tutto quello che mangi,
0: sì, certo,
1: che poi
0: queste
1: noccioline, arachidi.
0: Io sai come chiamo le cose invece per l'aperitivo? Io dico sempre: mi
1: le
0: siedo
1: cosine.
0: E faccio tipo: no, due spritz, grazie. E poi ci porti un po' di cippiciappi.
1: Ah, cippiciappi?
0: I cippiciappi.
1: E invece io faccio con la mano, facciamo tutti la mano, tipo
0: sì,
1: come
0: così.
1: Se dovessi prenderli nell'aria. Ci porti un po' di cosine, di cosette?
0: Sì, sì. La sedia a quattro stagioni.
1: La sdraio?
0: No, è la sedia dove si accumulano gli abiti.
1: Ah, certo.
0: I portapoveri, vedi, gli spostapoveri, poi l'autobus.
1: Sì.
0: Gli appiccichini.
1: Gli appiccichini.
0: I post-it.
1: No. Carino.
0: Poi
1: vero.
0: C'è il caca facile, che è l'integratore di fibre.
1: Ah, beh,
0: più
1: sì,
0: o meno.
1: Quello.
0: I cacapranzi, che è il WC.
1: Ah, ok.
0: Perché non lo so, questo forse va.
1: Cacapranzi.
0: Va solo a pranzo al bagno.
1: Forse. Va dopo, giustamente mangia.
0: Il cazzillo, che è qualsiasi cosa di piccole dimensioni. Io lo uso spesso.
1: Cazzillo o cazzetto? Mi prendi il cazzetto? Il cazzetto così.
0: Il complenome.
1: L'onomastico. Ah, carino.
0: Poi questo io lo sputapompo. L'igienizzante.
1: Lo sputapompo.
0: L'igienizzante per le mani. Poi lo sgommardino, che è lo scopino del WC.
1: Ah, mamma mia. Giustamente toglie le sgommate.
0: La tagliatrice di prosciutto.
1: Ah, certo.
0: Che è proprio quella.
1: Sì.
0: Che non mi viene in mente.
1: La fettatrice.
0: Ok, la tagliatrice di prosciutto. Quello che inventa i nomi delle vie. Che sarebbe il navigatore.
1: Sì.
0: E poi basta.
1: Sì, è vero, ce ne sono tante. Adesso mi viene comunque.
0: Tantissimi.
1: Sì, coso e cosa.
0: No, c'è una roba che mi fa molto ridere pugliese, che ora non mi viene in mente. Uno è lo statattind. Lo sai cos'è lo statattind?
1: No.
0: L'ho imparato l'estate scorsa.
1: Cos'è?
0: Lo statattind è lo stai attento a lui proprio. Cioè, lui si sta attento a che cosa? È la sorta del parcheggiatore abusivo.
1: Ah,
0: parcheggiatore,
1: sì.
0: Lo statattind.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci sta lo statattind davanti alle spiagge, soprattutto in Puglia, che appunto ti controlla la macchina mentre tu prendi il sole. Ma
1: non mi ricordo chi, di quale regione d'Italia, mi chiede un masticante. E io, che cosa? La gomma. La gomma da masticare era il masticante.
0: Il masticante, bello il masticante.
1: O la cingomma in Sicilia, la cingomma.
0: Anche in Sardegna.

0: In conclusione di questa puntata abbiamo parlato dei soprannomi che si danno alle cose, molto divertenti.
1: Sì, comunque la mia amica, poi mi è tornata in mente, era messinese, quindi siciliana, il masticante.
0: Il masticante è la gomma da masticare, o la cingomma, come dicono.
1: Soprattutto a Messina, però, è proprio di Messina.
0: Scusate, in Sardegna. A Messina invece masticante.
1: Masticante.
0: No, a me è venuta in mente una tipica frase di Napoli,
1: sì,
0: che è il cazzimborchio.
1: Che sarebbe?
0: Mi passi il cazzimborchio.
1: Ah, è qualsiasi cosa.
0: Come sì, il cazzetto.
1: Sì, sei tu un po' tutto. Sì.
0: Va bene, allora, che dire?
1: Beh, abbiamo fatto una bella cultura
0: sì,
1: comunque.
0: Ha voglia, ma poi come ci impegniamo?
1: Beh, certo. Qua, massimo impegno sempre. Attitudine.
0: Torniamo domani con nuove verità
1: avventure
0: da svelarvi. Sì. Con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Qui al
1: Comedy Radio Show.
0: A domani, ciao. Mi passi il cazzimborchio.
1: Che cosetto?
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura subito un incidente sulla tangenziale altezza San Lorenzo in direzione di San Giovanni che crea lunghi incolonnamenti sul tratto urbano della Roma Teramo a partire da raccordo in direzione del centro. Sempre verso il centro si rallenta sulla via Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo. Sullo stesso raccordo code per traffico intenso in interna altezza Appia con ripercussioni sulla via Appia a partire da via dei Laghi. Infine il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso della stazione di Acqua Cetosa, pertanto i treni transitano senza fermarsi ma solo in direzione di Flaminio. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8. Sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre

0: la domenica.
1: Ma non avevo dubbi che al mercoledì. Ormai gli animali ritornano.
2: È stato tu a chiamarli, te ne rendi conto?
1: Ma
2: non
1: ce l'hanno
2: più. Perché?
1: Ecco, perché qua, oggi è il giorno dello scavallo. Amici a casa, ben ritrovati su VRN Radio. Tra pochissimo comincia la puntata del mercoledì di This Time, quindi ci siamo.
2: Sì. Cavalcanti. Noi non riusciremo neanche a prendere il caffè perché siamo contornati dai cavalli.
1: Sì, come si fa? Cioè, è impossibile, non lo so. Vabbè, tra poco cominciamo, state lì.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: E direi che comincia bene il mercoledì di oggi, perché parliamo della cottura sottovuoto.
1: Bene.
0: Argomento un po' più leggero. Nota anche come sous vide, lo sapevi?
1: No, infatti no, questa
0: lo sous vide. Si realizza sigillando l'alimento in appositi sacchetti di plastica per poi cuocerlo all'interno in un bagno d'acqua calda a temperatura costante controllata, utilizzando uno strumento chiamato Roner.
1: Ma cos'è sta cosa?
0: Garantisce, io non so, in cucina non ci sono ste cose. Garantisce un calore uniforme e millimetrico. Via.
1: Ecco, tu non hai un Roner in cucina?
0: No, non ce l'ho. Ecco. Non ho il Roner.
1: A differenza di quello che si può pensare, questa tecnica è una tecnica industriale. Pensate un po', non è una cosa artigianale ed è stata inventata e perfezionata negli anni 70 dallo chef francese Georges Prelus.
0: Prelus.
1: Non so se si legge la S o no, facciamolo molto più francese, Prelus. E pensate, non perché avesse dei vezzi estetici, ma per ridurre in modo drastico il costoso calo di peso del pregiato foie gras.
0: Ah, lui faceva in pratica questa cosa qui. Lui metteva sotto vuoto il foie gras.
1: Esatto.
0: È il patè, per capirci,
1: Sì, di fegato d'oca.
0: Di fegato d'oca, che è di una mattonata pazzesca da mangiare.
1: Esatto.
0: Però è strabuono, almeno a me piace tantissimo.
1: Ma su, per favore.
0: No. Beh, comunque sotto vuoto si mantengono gli aromi naturali.
1: Sì, sì, sì, è vero, proprio perché c'è l'assenza dell'ossigeno.
0: Ma in casa non si può fare sta cosa? No?
1: Ma sì.
0: Ah, si può fare?
1: Metti sotto vuoto e poi la metti in una pentola d'acqua a bollire.
0: E finisce tutto quanto, poi scoppia tutto.
1: Ecco, vabbè, a posto.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: cos'è sta musica adesso?
1: Non lo so. Fiffero costante. Io veramente.
0: Hanno scoperto un edificio religioso di 2600 anni fa.
1: Ecco. Dove?
0: Sepolto nel delta del Nilo.
1: Ma addirittura.
0: Hanno individuato la struttura grazie all'utilizzo combinato del radar satellitare Sentinel-1. Non poteva starsene a casa sua, Sentinel-1, no.
1: Ma lì che gira, servirà qualcosa, no?
0: E si sono avvalsi anche della tomografia elettrica. Non ho mai sentita, è nuova questa.
1: Sì, buh, in effetti.
0: Quindi hanno scoperto il celebre sito archeologico dell'antica città sacra di Buto.
1: Ma a volte sembrano finti sti nomi che diamo.
0: No, è tutto vero, ragazzi.
1: Pensate un po'. Beh, che bella cosa in effetti dover usare il satellite, anche perché se no non ci sarebbero mai riusciti, ragazzi. È nel delta del Nilo. Avete idea di quanta acqua e quanti strati di argilla coprivano questo, come dire, questo palazzo che hanno trovato?
0: Probabilmente tantissimi.
1: Esatto, ma adesso a me viene una domanda: ma se noi puntiamo Sentinel-1 su Roma, sotto, cosa troviamo?
0: Non lo so, però mi fanno ridere quando non trovano magari un terrorista che si nasconde, che ne so, nei monti Urali o in Pakistan, per dire, però trovano la città sacra di Buto.
1: Vabbè, qui si è trovata una città in effetti un po' più grande.
0: Non puoi usare la stessa cosa anche per cose importanti, no?
1: Ma ci vedrà, lo vedrà come una formica. Sai quante formiche ci siamo sul pianeta? Ma scusa.
0: Vabbè, ce ne andiamo con l'antico Egitto, va.
1: Ma non andiamo a vedere Sentinel-1?
0: Ah no, ah, ma il satellite dici? Ah, okay.
1: Eh sì.

0: Ce l'abbiamo, amici a casa, abbiamo la soluzione a uno dei più grandi problemi dell'era moderna.
1: Cioè?
0: Cioè, non va quando non vi funziona il wifi.
1: Addirittura, c'è una soluzione.
0: C'è un trucco, io volevo provarlo, ma io non ho le antenne. Dopo vi spiego.
1: Che tu non hai delle antenne.
0: No. Allora, questo trucco domestico è quello del foglio di alluminio. Cioè, voi dovete dovete applicare dietro al modem uno strato di foglio di alluminio e direzionarlo verso il segnale del wifi. Sebbene sembri una leggenda questa cosa qua, metropolitana, posizionare uno schermo metallico curvo permetterebbe di contrarre le onde radio in una stanza specifica anziché disperderle uniformemente contro le pareti perimetrali. Quindi il wifi va da tutte le parti nella casa, in questo caso tu lo raggiri.
1: Bene, ma in effetti è una cosa molto interessante. È pensare che l'hanno scoperta con un metodo, o comunque con un esperimento scientifico quasi ridicolo, utilizzando proprio la carta stagnola, quella che la mamma usa per avvolgere i panini dei figli quando li manda a scuola.
0: Sì.
1: Praticamente sono riusciti questi ricercatori a creare degli specchi elettromagnetici capaci di eguagliare le prestazioni di costosissime antenne direzionali, quindi che costano migliaia e migliaia di dollari.
0: Perché io te avevo detto, non ho le antenne. Se io vado a vedere il mio modem, l'antenna non ce l'ha, è quello della società che mi ha fatto il telefono.
1: Ah, quindi anche tu adesso rotoli di carta stagnola?
0: Come faccio a metterli se non ho la direzione delle antenne?
1: Ma no, che ti frega, tu metti dietro la carta stagnola, poi l'onda
0: andrà. Dai, ma sembra una frutteria dopo.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: spesso ci capita da questa trasmissione This Time su VRN Radio tutti i giorni, Fabio Meri e Walter DC, di parlare di truffe, specialmente quelle che si diffondono via WhatsApp.
1: Sì, fate attenzione, attenzione massima.
0: Ce n'è una nuova, camuffata da notifiche di mancato pagamento di pedaggio autostradale, ma figurati se l'ente delle autostrade te la manda via WhatsApp. È un inganno mirato a svuotare i conti correnti clonando le carte di credito degli automobilisti ignari di fornire a questi link la riscossione richiesta.
1: Però questa volta hanno fatto male i loro calcoli, parliamo appunto dei cybercriminali. Perché? Perché questi messaggi su WhatsApp vi arrivano da numeri con prefissi telefonici esteri e quindi è facile capire che è una truffa, perché le società autostradali nazionali non usano canali esteri di messaggistica.
0: Ma meno male che hanno fatto sta cosa.
1: Dire, però che ansia, non se ne sono accorti?
0: Non lo so, però se ti arriva, che ne so, dalla Slovenia, mi sa che tu non paghi l'autostrada in Slovenia. Cioè, ragionate su quel fatto lì.
1: Esatto, soprattutto perché Fabio Meri vi sta dando dei codici, dei prefissi europei, ma pensate se veniva dalle Filippine, ma vi pare?
0: Infatti, esatto. È un po' come le truffe che ti arrivano, le telefonate solite che ti arriva da... Oggi ne ho avute due dalla Francia, non so perché. Vabbè.
1: E voilà. Comunque, ti ha preso di mira la Francia.
0: L'autostrada si paga al casello oppure con il solito meccanismo che usiamo tutti.
1: Esatto, quindi con i punti blu o comunque con lo scontrino di mancato pagamento che vi arriva direttamente alla società autostradale italiana, mi raccomando.
0: Attenzione alle truffe!

0: a venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Termina qui la puntata di mercoledì, siamo carichissimi perché ci diamo appuntamento a giovedì.
1: Esatto, sempre la solita ora alle 10 qui su VRN Radio a This Time. Mi raccomando, non mancate, Fabio Mille e Walter Sì ci saranno. Ciao,
0: a domani, ciao a tutti.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Situazione che rimane complicata sul tratto urbano della Roma Teramo. A causa di un precedente incidente ormai rimosso sulla tangenziale altezza San Lorenzo in direzione di San Giovanni, ci sono ancora lunghi incolonnamenti sul tratto urbano a partire dalla Togliatti in direzione del centro. Sempre verso il centro si rallenta sulla Flaminia, Salaria e sul viadotto della Magliana, rispettivamente dal raccordo. Sulle carreggiate dello stesso raccordo anulare si rallenta in esterno altezza Salaria e Pontina, mentre in interna si rallenta all'altezza di Selva Candida e traffico rallentato tra Tuscolana e Appia. Sulla via Pontina sempre un sinistro crea disagi con coda altezza Spinaceto in direzione del raccordo. Un altro incidente è segnalato sulla via Ardeatina che crea disagi con code dalla rotonda con via della Falcognana fino al Divinamore in direzione del raccordo. È tutto, grazie per l'ascolto da Marco Ciluffo e La Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VR.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 27 di maggio, io come sempre, meno male direi, sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Diamo tra pochissimo il bentornato a Gianluca, che sarà assieme a me, e si parte come sempre con l'agenda, le date, i compleanni, tutto ciò che ha segnato il 27 di maggio nella storia del nostro paese. E poi si va nella capitale, perché c'è un modo di dire che ormai è diventato comunemente italiano, il daje, questo è il proverbio di oggi. Ma non solo, poi dalla capitale ci spostiamo in tavola e ci spostiamo in Sardegna, perché parliamo di due piatti molto interessanti e da leccarsi i baffi, non propriamente estivi o comunque di fine primavera, però ne vale la pena parlarne. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. You are

0: cominciamo questo nuovo appuntamento insieme. Mercoledì 27 di maggio, questo è Verdi Bianchi Rossi. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana. Do il bentornato a Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E cominciamo come sempre con le date, quelle più importanti, le annate che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo giorno, il 27 di maggio.
1: Andiamo. Nel 308 Marcello I viene eletto papa dal clero romano. Nel 1508 muore Ludovico il Moro. Nel 1859 c'è la battaglia di San Fermo. Nel 1860 inizia l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte dei mille che erano sbarcati a Marsala qualche tempo prima. 1940 il quartetto Ege, che diventò poi quartetto Cetra, debutta al Teatro Valle di Roma. Nel 1993 ci fu l'attentato dinamitardo a Firenze in via dei Georgofili.
0: E quante cose sono successe in questo 27 di maggio? Andiamo a vedere anche i compleanni, quindi chi spegne le candeline tra personaggi noti, famosi, ma anche ascoltatori di Verdi Bianchi Rossi, quindi iscriveteci che vi faremo gli auguri
1: in
0: diretta.
1: Qui.
0: Chi spegne le candeline oggi?
1: Memo Remigi il cantante, il grande regista Giuseppe Tornatore, il giornalista Bruno Vespa, Don Milani, educatore e sacerdote cattolico, avrebbe spento le candeline oggi, e così come il grande attore comico Erminio Macario.
0: Tutti sotto il segno dei gemelli, sottolineiamo questa cosa, ma noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, che è una cosa che non può mancare, quindi abbiamo il santo o i santi del giorno.
1: Il santo di oggi è il santo della Chiesa Cattolica, Sant'Agostino di Canterbury, monaco benedettino e primo arcivescovo della città inglese.
0: E poi, ultimo ma non meno importante, abbiamo anche il proverbio
1: e
0: di questo
1: proverbio?
0: Mercoledì.
1: Fino ai santi fiorentini non lasciare i panni fini, che significa, questo antico detto popolare ci ricorda di non riporre definitivamente gli abiti pesanti e di fare attenzione ai bruschi cali di temperatura.
0: Anche perché maggio sembra essere un po' diventato il nuovo

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Sapete come trovarci? Beh, sapete dove trovarci con i vostri messaggi in questo 27 di maggio. Sono Francesca Romana, ancora ciao al nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: Ma ciao anche a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno inviato dei messaggi, dei suggerimenti anche. Ci scrivono Alfio e Leda, giusto?
1: Sì, giustissimo. Li abbiamo scelti fra i tanti. Alfio ci dice: un grande saluto e tanti auguri a Giuseppe Tornatore, regista sensibile e di grande classe. Con una raffinatezza ci racconta storie emozionanti bellissime. Cioè ha fatto
0: una disamina perfetta.
1: Perfetto.
0: Sì, sì, niente da aggiungere.
1: Niente da dire. Leda ci dice invece: ho studiato secondo i principi espressi da Don Milani e la sua scuola di Barbiana. Le sue idee sono attuali, il fatto di avere la condivisione, il rispetto e l'aiuto ai deboli trovo che siano cose importanti da diffondere. Pure qui non si fa una piega.
0: Sì, assolutamente, soprattutto in un periodo, in una società dove pare che tutte questi valori purtroppo stiano man mano scemando, ma meno male che ci sei tu, Leda, che con questo messaggio ci dai una buona speranza, ma soprattutto grazie agli insegnamenti del grande Milani.

Arriva uno dei miei momenti preferiti della settimana, in cui parliamo di proverbi, perché in Italia ne abbiamo veramente tantissimi, non solo proverbi, anche modi di dire. Ma con questo veniamo catapultati immediatamente nella capitale. Vi è mai sentito, immagino di sì, sentir dire daje, aridaje? Insomma, ci sono tantissimi modi poi per declinare questo modo di dire, ed è proprio dalle origini di questo daje che partiremo tra pochissimo. Quindi si va tutti nella capitale, qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: siamo noi, quelli di verdi, bianchi e rossi, e quelli del mercoledì, quando parliamo di proverbi. Ciao ancora Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: Ce ne sono veramente tantissimi che utilizziamo nel quotidiano, a volte anche da situazione a situazione, ma col proverbio di oggi andiamo nella capitale, andiamo a Roma, perché c'è un'espressione, un modo di dire che si utilizza molto spesso.
1: Eh sì, io amo molto l'Italia, il VBR, il verde, bianco e rosso.
0: VBResimo.
1: Amo anche molto la mia città, che è Roma. E uno dei modi di dire romani più proprio doc è daje.
0: Anche internazionale, perché ormai ci fanno anche le borse di tela, i cappellini con scritto daje.
1: Sì, sì, sì.
0: Si utilizza, cioè proprio è diventata un'espressione nazional popolare. Non importa se si sia di Milano, anche dell'estero, però il daje è un qualcosa,
1: sì,
0: ha un significato tutto suo.
1: Per me è figo sentirlo anche con altri accenti, mi fa ridere
0: tipo
1: parecchio.
0: Vabbè, daje.
1: praticamente è un'esclamazione romanesca per eccellenza, deriva dall'unione del verbo dare e il pronome dialettale ie, ed è l'equivalente di dai in italiano. È versatile, può essere usato per incoraggiare, dai che ce la fai, oppure per approvare un consenso, andiamo a mangiare la pizza, dai, oppure in modo molto più assertivo, dai, sbrigati, cioè fai veloce.
0: Veramente ha una sfumatura di... Poi lo si può utilizzare secondo me anche in contesti in cui non c'entrerebbe assolutamente niente, ma dipende da ciò che viene prima all'interno della frase e ciò che viene dopo, e comunque un senso al daje glielo si trova in un modo o nell'altro.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolto.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, c'è qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario emergency

0: vostri messaggi, perché praticamente non importa da dove ci stiate ascoltando, però comunque sapete perfettamente cosa significa dai e qual è la sfumatura comunque proverbiale dialettale romana. Ancora ciao al nostro Giallo.
1: Ciao Francesca Romana e ciao a tutti.
0: Ci scrivono Stefania e
1: Lino. Andiamo a sentire Stefania che dice: vi aggiungo un proverbio romano fighissimo, cioè dai e dai pure li piccioni se fanno guaie.
0: Aspetta, perché mi è venuto in mente che adesso con il dai, se si mette prima la parola, l'espressione ari, cioè nel senso che sta a significare,
1: certo,
0: di nuovo
1: aridai,
0: certo, cioè nel senso e di nuovo, ripetendo un qualcosa, ecco.
1: E praticamente questo cosa sta a significare, che anche i piccioni si fanno quaglie, è un famoso proverbio romano che ci insegna la perseveranza, cioè la tenacia e la ripetizione si può, con tenacia e ripetizione si può ottenere qualunque risultato.
0: Se vogliamo dargli una sfumatura international, un po' come la goccia cinese, dai e dai.
1: Certo, poi c'è Lino.
0: Ciao Lino.
1: Che ci dice: mi piace molto il dai come esortazione a dare di più, ad impegnarsi, ad andare avanti, a non avere paura. È coinvolgente e secondo me è utile. Ma anche secondo noi è utilissimo.
0: E possiamo dire così, chiudendo, concludendo, dai,
1: dai
0: è tutta.
1: Yeah.

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Quindi abbiamo capito insieme qual è l'uso corretto dell'espressione daje, e quindi aridaje, siamo ancora insieme. Spero di averlo usata bene, perché tra poco si torna a tavola con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, e dalla capitale ci spostiamo, andiamo più o meno alla stessa altezza, si va in Sardegna però un po' più a sinistra guardando la cartina dell'Italia, e soprattutto si va in tavola perché parliamo di due piatti e di due pietanze che non sono tipicamente estive, ma insomma se fa freddo si possono comunque mangiare: pecora in cappotto e agnello alla sarda. Quindi restate con noi perché ci immergiamo nelle eccellenze, nelle specialità di questa meravigliosa regione. A Verdi, Bianchi e

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Siamo ancora insieme nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando beh arriva il momento di aprire la parentesi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola e del Made in Italy. Eccellenze che in questo mercoledì ci portano dritti dritti in Sardegna. Ancora ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Ormana, ciao a tutti. Andiamo a vedere un piatto tipico dell'Ogliastra, che è la pecora in cappotto. Che cos'è? È un gustoso stufato a base di carne di pecora e verdure che non ti puoi assolutamente perdere. È una ricetta classica di quelle da gustarsi soprattutto nei periodi freddi, e visto che ancora il caldo non è salito prepotente,
0: non è di quello torridissimo,
1: possiamo
0: ecco, diciamo,
1: anche prenderla in questi periodi. Poi soprattutto perché la pecora nella parte diciamo così più calda della stagione raggiunge il suo culmine di maturità, di bontà, quindi è buona tutto l'anno e, come tutte le pietanze, ha un sapore robusto e va provata con uno o due calici o di Cannonau o di Carignano del Sulcis.
0: Abbiamo dato questo consiglio, le temperature non è che siano altissime, però comunque si sono alzate rispetto all'inizio di maggio, e poi in Sardegna comunque è probabile che ci siano delle zone dove tutto questo caldo per ora non è che lo faccia.
1: Esatto.
0: Ma la pecora in cappotto, il cappotto ancora addosso ce l'ha.
1: Esatto.
0: Le temperature. Passiamo invece al secondo piatto
1: sardo di oggi. Sempre sardo, agnello alla sarda. Per una carne magra, facilmente digeribile e ricca di proteine, l'agnello è una pietanza al vertice della gastronomia sarda. E come altri tipi di carne bianca si presta a varie ricette che si differenziano anche qui in base alla zona della Sardegna. Nord, centro, sud hanno le loro variazioni. E generalmente questo agnello alla sarda viene rosolato in padella, tagliato a pezzettini, rosolato in padella, e praticamente con il grassetto che si ricava dalla cottura si vanno a cuocere i carciofi e poi si manteca tutto insieme.
0: Insomma, dalla Sardegna con furore. Why not?

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, i messaggi che ci inviate sono preziosi, anzi preziosissimi per noi. Sono Francesca Romana e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: QRN News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio, un accordo è vicino ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente, gli Stati Uniti sono deboli ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13:01.
0: QR.

Il mercoledì di Telesuono, il metà settimana, il giro di boa della settimana, cari amici miei, è iniziato con la hit che avete appena ascoltato. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, buon mercoledì. Oggi siamo carichi più che mai, come al solito, su WRN per farci il pranzo in musica e ad ascoltare le hit del momento che, da queste parti, oserei dire che pululano. Il Telesuono pulula di hit del momento. Nel 2011, in questo giorno, disastro di Fukushima. Un'immane catastrofe si scatena dal profondo del mare e mette in ginocchio il popolo nipponico. Il rischio di contaminazione atomica getta un'ombra pesante sul futuro della terza potenza economica. E poi nel 1818 Mary Shelley pubblica Frankenstein. Fu in una tetranotte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con un'ansia simile all'angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso

0: Stile Suono, tutte le hit del momento.
1: Oggi non vado, l'hai capito anche tu. Quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena. Restiamo in questa stanza e poi ordiniamo la cena. Hai sempre voglia.

Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, perché insomma lo facciamo sempre all'inizio. Prima però mi sono dimenticato di ricordare le date importanti anche per i nati di oggi, ovvero nel 1544 Torquato Tasso, nel 1933 Sandra Milo e nel 1931 Rupert Murdoch. Questi sono i nati in questo mercoledì, giro di boa della settimana, come dicevo prima, ma anche giorno prima del pre-weekend, perché su Telesuono domani già sarà pre-weekend. 375-863-2965 la WhatsApp line per stare con noi. I social della nostra radio sono sempre aperti, H24, Facebook, Instagram, TikTok, X, e le applicazioni della nostra radio da installare sui vostri smartphone e tablet, perché insomma in questo modo potete portare la nostra musica in giro con voi. E poi, come ricordo ogni giorno, l'infotainment delle automobili, dove potete cercare la nostra radio e ascoltarci in automobile senza anche l'uso dello smartphone. Tra un po' vi parlo di un metodo che insomma forse è scontato ma non troppo, per allungare la nostra vita. Tra un po' ve ne parlo.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Stop!
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN

3 settimane di viaggio consecutive allungano la vita, è una cosa che dice la scienza, ma insomma non ci voleva tanto a capirlo. Alcune ricerche scientifiche suggeriscono che le pause lunghe dal lavoro non sono solo relax, ma possono avere effetti concreti sulla salute. In uno studio durato decenni, chi si concedeva vacanze più lunghe e regolari mostrava livelli di stress più bassi e migliori indicatori di benessere nel tempo. Circa 3 settimane sembrano essere il tempo ideale per mettere in sesto il nostro corpo e permettere di abbassare davvero la pressione dello stress e ricaricarsi, così ci sta scritto in questo trafiletto che stavo leggendo. Insomma, prendersi una vacanza lunga potrebbe non essere un lusso, ma una forma di prevenzione. Così la possiamo mettere, no? Preveniamo che il nostro fisico invecchi. E voi avete un viaggio in programma? Siete pronti a partire? Perché, insomma, i weekend stanno arrivando e quindi si può programmare un viaggio. Fatecelo sapere. 375-863-2965, ma ancora meglio sui nostri social, perché se lì mettete il tasto segui e poi commentate i nostri post, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo.

Parliamo ancora di vacanze, perché le persone passano il 40% della propria vacanza a fare foto, tra selfie, amici, animali, viaggi, concerti, piatti al ristorante. Una gallery media contiene almeno 3.000 foto, la maggior parte finisce dimenticata. Un sondaggio condotto da OnePoll per il brand di album fotografici Mixbook su 2.000 adulti rivela che le persone passano circa il 40% del tempo a scattare foto che spesso non verranno mai usate sui social o magari verranno dimenticati sui cloud, all'interno dei cloud. Durante eventi come matrimoni, lauree o concerti si scattano in media 23 foto per occasione, ma poi vengono riguardate solo poche volte all'anno. Solo il 19% delle persone stampa davvero le foto, anche se il 70% dice di volerlo fare e poi non lo fa. Alla fine restano lì scattate per condividere, per ricordare o semplicemente per fermare un momento, finché il telefono non segna che la memoria è piena. Questo ci è successo tante volte. Infatti io dico sempre che le foto, io in una parte dello studio dove ho, insomma, a muro affisse tante Polaroid, quelli sono degli scatti. Secondo me la Polaroid è una figata pazzesca, perché proprio la foto te la fai tu come ti pare e piace, e comunque rimane lì e può essere affissa anche, insomma, nelle cornici, nei quadretti. Quindi io sostengo che le foto vecchio stampo sono senz'altro più fighe e vengono riguardate.

0: on your radio. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

appuntamento con il Living in the Past, come si fa sempre a quest'ora. Macchina del tempo già accesa e tirata fuori dal garage di VRN e messa in preriscaldamento da qualche minuto per portarvi indietro nel passato. Nel 1949 nasce a Motta di Livenza il paroliere Norman Zoya. Nel 1954 nasce a Roma il cantante Alessandro Pintus. Negli anni 60, nel 1967, i Rockers sono primi in classifica con È la pioggia che va. Nel 1972 Lucio Battisti è primo nella Hit Parade con La canzone del sole. Andiamo nel 1982 perché nasce a Roma a Fermo l'autore Emilio Munda. Nel 1983, in questo giorno, Cristina D'Avena entra in classifica con La canzone dei Puffi. Andiamo negli anni 90, nel 1991 Biagio Antonacci pubblica Adagio Biagio e nel 1999 Fiorella Mannoia rilascia l'album Certe piccole voci. Andiamo nel nuovo millennio perché nel 2011 Valerio Scanu pubblica il singolo L'amore cambia, l'anno dopo Jovanotti in cima nelle classifiche con Ora e poi, se scendiamo giù ai nostri giorni, nel 2022 Assurdo di Anastasio entra in rotazione radiofonica e nel 2022 Gianmaria lancia il singolo Poeta. Anastasio e Gianmaria, che sono due cantanti che all'epoca erano in X Factor, che poi hanno fatto strada. Queste le date di questo mercoledì.

anche per quest'oggi, cari amici miei, siamo arrivati in fondo a quello che è la nostra pausa pranzo. Spero che vi siate fatti fuori il vostro panino, il vostro piatto di pasta o la vostra insalatina. Le hit ce le siamo fatti fuori, abbiamo parlato di vacanze, programmiamo le vacanze perché è giunta anche l'ora di riposare anche per noi. E come dico sempre, appuntamento rinnovato domani, stessa ora, stessa radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Situazione normalizzata sul tratto urbano della Roma Termo e anche sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare. Da segnalare solo code tra Prenestina e Appia in carreggiata interna. Infine il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso della stazione di Acqua Cetosa. Pertanto i treni transitano senza fermarsi, ma solo in direzione di Flaminio. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.

0: Oh, c'è questa nuova cosa che sta girando sul web. Insomma, vabbè, dai, sul web poi ci sono i complottisti che sono tra i profili più divertenti da seguire, perché riescono ad avere una fantasia incredibile, cioè quelli che una volta creavano i romanzi di fantascienza, sai, i racconti, i fumetti di fantascienza, ecco, adesso si scatenano sul web a inventare cose assurde. Beh, però questa può un po' riflettere, perché secondo questa teoria complottista, ogni 6 anni succede qualcosa di strano, cioè come se è come dire la natura cercasse di liberarsi di noi, ecco, dalla salita del prezzo del petrolio a nuovi virus che arrivano, shock energetici, guerre, instabilità politica. No, io voglio dire a questi, non è solo ogni 6 anni, cioè a me sembra di continuo che capiti questo.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Eh beh, continuiamo a parlare di complottisti. In questo caso non è questione di complottisti, ma ci sono, carta canta, i file segreti sugli UFO, i file americani che stanno passando un po' in sordina, no? Forse perché sta succedendo troppo in giro per il mondo, e allora questo è un argomento che passa in secondo piano. Ma gli esperti sostengono che con il nuovo rilascio di documenti sugli UFO voluto da Trump, ecco, il governo americano stia dimostrando che sta nascondendo tecnologie non umane. Ci sono questi file che dicono sì, ci sono, sono avvistamenti, non sappiamo, cioè non è che dicono sì, ci sono gli UFO, dicono non sappiamo cosa c'è. Ma da questo chi ha letto i file dice, guarda, che insomma l'idea è quella che il governo americano sia poi alla fine in un modo o nell'altro arrivato a possedere queste tecnologie che non arrivano da noi ma arrivano da chissà dove. Ecco, teniamo sott'occhio anche questa nuova teoria.

0: tu.
1: La tecnologia cosa riesce a fare, cosa non riesce a fare, cose positive, ma attenzione anche cose negative, cose che non vanno bene. E allora adesso l'invito è quello di non mostrare le dita nelle foto, o meglio, non far vedere i polpastrelli delle dita nelle foto. Quindi basta le foto, sai, che fai ciao con la mano. No, perché da queste foto potrebbero rubarvi, con l'intelligenza artificiale, potrebbero rubarci le impronte digitali. Ma non è, cioè, non è un complottista questo che lo dice, ma sono veri e propri esperti che invitano la prudenza sui selfie con la mano rivolta verso l'obiettivo. E il rischio riguarda soprattutto foto ravvicinate e ad alta qualità.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: The more you feel it.

Cambiamo completamente argomento e parliamo di banconote un po' particolari, e devo dire che ne ho pure io, le banconote da 0 euro. No, adesso io l'ho presa dove? Non mi ricordo, forse a Bruxelles, sì, sai, ci sono le macchinette, beh, che poi ti fregano perché tu metti dentro 2 euro ed esce la stampa di questa banconota da 0 euro. Beh, in realtà, attenzione, sono nate come souvenir commemorative, ma queste banconote da 0 euro potrebbero valere molto di più del loro prezzo iniziale, perché per i collezionisti sono qualcosa di interessante, anche se in realtà non hanno le caratteristiche di un'altra banconota, la filigrana, sai, tutto il resto, è una semplice stampa, ma insomma sembra abbia il suo valore anche se c'è scritto 0.

0: L'abbiamo sempre detto che i giapponesi sono strani, no? Se non ci fossero dovremmo inventarli, se non altro per questa trasmissione. Ma ogni tanto arrivano notizie dal Giappone. Ricordo un paio di settimane fa abbiamo parlato delle ciliegie giapponesi, quelle che costavano un sacco di soldi. Ecco, adesso ci sono questi due meloni, che poi detto così, due meloni suona strano, ma questi due meloni sono stati venduti all'asta in Giappone. Uno dice: quanto saresti disposto a pagare un melone? Cioè, il melone lo compri da noi al supermercato per pochi euro. Ecco, questi due meloni sono stati venduti all'asta per più di 31.000 euro. Dicono che ha una polpa arancione strepitosa, dolcezza intensa, valore soprattutto simbolico, e insomma, qualche pazzo è arrivato a sborsare 31.000 euro, praticamente 15.500 euro per ciascuno di questi meloni.
1: 5 in condotta.
2: WRN, your radio station.

0: Friend Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
16: 15:01.
17: VRN.

Ho visto finalmente le immagini di questa Ferrari elettrica. È la prima? Chiedo, mi sembra di sì, no? È la prima Ferrari elettrica, mannaggia. Non si sentirà più il rombo del motore, il 12 cilindri a V della Ferrari. No, ho detto a caso. Ma arriva questa macchina che si chiama Luce, ha un po' l'aspetto di un po' sportiva, un po' SUV. Certo, non è, sai, l'auto sportiva che siamo abituati a vedere, insomma, stile Formula 1, ma è più un'auto, direi, quasi familiare, e si chiama Luce. Beh, ci sta, visto che è elettrica.

no, grande, dai, sai, quando è stato eletto poi lo vedevamo un po' così impettito, Papa Leone, pareva insomma di essere tornati dopo Papa Francesco, un papa molto molto serio, invece no, ci sta facendo divertire, e poi adesso si è lanciato questa cosa del 6-7, anche lui, col gesto del 6-7, l'ha fatto la settimana scorsa e anche un paio di giorni fa l'ha ripetuto, che vuoi, 6-7.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio.

notizie, parliamo di... questa sì è una bella notizia. Parliamo di felicità. Anche se, insomma, per quanto riguarda la felicità, non siamo proprio ai primi posti nel mondo. È uscita questa classifica, il nuovo Happy City Index, che racconta quali sono le città, adesso qua si dice le più felici, in realtà sono quelle che offrono la migliore qualità della vita, tra servizi, ambiente, benessere e così via. Ma questo non vuol dire che per forza sei felice se abiti lì, no? Beh, insomma, è chiaro che se hai tutti i servizi, se c'è benessere, è più probabile essere felice, ma ci sono tanti posti dove, insomma, c'è, non dico povertà, ma si vive con molto meno, ma si è magari più felici. Fatta questa parentesi, andiamo a vedere quali sono le città più felici al mondo. A guidare la classifica è Copenaghen in Danimarca, che io ci sono stato, sì, è bella, pulita, ordinata, insomma, c'è tutto quello che serve. Da lì adesso è la città più felice. Città felice, immagino, dove si fa sempre festa, vabbè, non lo so. Allora, andiamo avanti. Copenaghen in testa, seconda posizione, un'altra città del nord Europa, cioè Helsinki, in seconda posizione. Ginevra in Svizzera, terza, con un buon punteggio, tra l'altro. E nella top 10 c'è anche Tokyo, c'è Trondheim, sempre lassù, e poi Berna, Malmo, Monaco di Baviera, Aarhus. E per arrivare alle italiane, insomma, andiamo fuori dalle prime 50 posizioni. La prima italiana in classifica è Bologna, al 73esimo posto, unica rappresentante nazionale nella fascia più alta delle top 100. Tra le prime 100 ce ne sono anche altre, Parma e Milano. Parma 77esima, Milano in 80esima posizione. E attenzione, più indietro, 144esima Roma, Verona 146esima, Messina 158esima, Bari 164esima. Insomma, possiamo consolarci? Secondo me, ecco, c'è da fare sta distinzione. Non è detto che le città dove ci sono maggiori servizi siano davvero le più felici, ma insomma, così è la classifica.

Ma chissà, chissà se è lei. Beh, gran bella donna, gran bella ragazza, devo dire. E sta diventando la nuova icona fashion, perché è la ragazza una volta la chiamavano la ragazza ombrellino, no? La ragazza ombrellone, quella che, sai, quelle modelle che tenevano l'ombrellone ai piloti di Formula 1, l'ombrello aperto prima della partenza, affinché non fossero bruciati e riscaldati, troppo riscaldati dal sole. Lei invece gira per i paddock perché è la moglie di Leclerc. Lei si chiama Alexandra Leclerc, è la nuova icona fashion, perché tra l'altro gira tra i paddock elegantissima, gran bella donna davvero.

0: it up, buck it up.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Spot!
3: Ma che sei, scemo?
4: Io?
3: Tu? Ascolta!
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
3: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
3: Mi sono spiegato?
6: Ai!
3: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

Cambiamo argomento e mancava oggi. Parliamo di amore, o meglio parliamo di rapporto di coppia. Sì, perché allora sul TGcom 24 sono uscite queste che sono le 10 frasi che non bisogna mai dire alla compagna, alla moglie, insomma alla fidanzata, ad una donna, insomma la donna amata. Non bisogna, attenzione, maschietti, prendete carta e penna e scrivete e poi imparate a memoria queste frasi che non dovrete mai, ripeto, mai dire. Allora, ve le do in ordine sparso. Questa è bellissima. Sei calma adesso? Come dire, smetti di fare l'isterica. Altra cosa assolutamente mai da dire: non va mai fatto un paragone con l'ex. Anche la mia ex faceva così. Ecco, altra cosa, insomma, alla fine di un incontro, come dire, molto, molto caldo, non va mai detto: allora, ti è piaciuto? Vabbè, vabbè. Altra frase che per le donne assolutamente è impronunciabile, non, insomma, non va mai detta: oggi sei intrattabile, hai il ciclo? Ecco, oppure dire a una donna: te l'avevo detto, te l'avevo detto. Ecco il trionfalismo, che poi loro lo dicono molto spesso a noi, no? E altra frase: hai proprio l'aria stanca, che cosa ti è successo? E suonano un po' come oggi è un aspetto terribile, ecco, cose di questo tipo. E hai messo su un chiletto, dovevi proprio vestirti così? No, questa è da suicidio, questa frase. Oppure: fai come vuoi, per me è uguale. No, lo sappiamo benissimo che noi lo diciamo semplicemente perché sono, sì, l'accontento, faccia quello che vuole. No, per le donne non va bene, bisogna trovare un altro stile. Ad esempio si può dire: mi fido del tuo giudizio, per me va bene in entrambi i modi. Già diverso. Ecco, poi altra cosa da non dire mai a una donna: non hai proprio capito niente. E infine dicono che sia una delle cose peggiori che si possono dire ad una donna: ragioni proprio come un uomo.

0: No, vabbè, oggi con queste che sono le frasi da non dire mai ad una donna. No, secondo me quella numero uno, sai, è proprio quella. Beh, a parte quella di hai messo su un chiletto, non ci sta assolutamente. Ma lì anche questione di tatto, un po'. Sei intrattabile, hai il ciclo. È veramente qualcosa che scatena l'inferno. Va bene, siamo arrivati ai saluti. Vi aspetto domani. Ciao, da Ivano Bisonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Radio. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana. In interna si sta in fila tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Bufalotta e Prenestina. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, si procede a rilento tra via Fiorentini e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla Roma Fiumicino file tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Infine per il trasporto ferroviario, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo, proseguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso nella stazione di Acqua Acetosa, pertanto i treni transitano senza fermarsi ma solo in direzione Flaminio. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:58.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie da trattare. La prima sarà molto importante ed è un messaggio per tutti i giovani all'ascolto, chi sta per raggiungere i 30 anni, perché sì, a 30 anni si è ancora molto giovani. Cos'è che ci dice la società oggi? A 25-30 anni appunto bisogna avere una casa, un lavoro ben retribuito, una compagna o un compagno, dobbiamo già progettare la nostra famiglia. In realtà non è così, i tempi sono cambiati e questa cosa bisogna farla capire bene un po' a tutti, perché poi va in trip il cervello, no? Colpa anche dei social, dobbiamo dirlo, quindi tra poco parliamo di questo argomento.

C'è una frase che sta girando tantissimo ultimamente. Mi sento indietro rispetto ai miei amici, ai miei coetanei, alle persone sui social che sembrano avere già tutto, sembrano già avere una vita meravigliosa come quelle che si vedono nei film, quindi soldi, viaggi, successo, equilibrio mentale. Poi però, se si guardano i dati, si scopre una cosa diversa. Da noi, in Italia, guardiamo solo la nostra nazione, meno della metà degli under 40 ha acquistato una casa e moltissime di quelle persone che ci sono riuscite hanno ricevuto un aiuto economico dalla famiglia. Tradotto, quella sensazione di essere l'unico a non avercela fatta è completamente falsa, colpa dei social, perché ci mostrano solo la versione filtrata della vita, no? La parte bella della vita di tutti, ma nessuno va a postare idee.

ebiti le ansie, le rate, le crisi o i momenti in cui si sente perso. Si vede solo un po' il trailer della vita, ma non la parte centrale. Il problema è che, quasi a forza di confrontarci con degli standard irreali, iniziamo a pensare di essere sbagliati noi, ma non siamo in ritardo, semplicemente stiamo vivendo in un periodo storico complicatissimo dove costruirsi una stabilità economica è molto più difficile rispetto a qualche generazione fa. In poche parole, è assolutamente normale non avere tutto sistemato a 30 anni.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Ma quante auto ci sono in giro per l'Italia? Ve lo dico già subito, tantissime, anzi siamo uno dei paesi europei con più auto che circolano, ecco perché è più facile, soprattutto nelle grandi città, trovare una pizzeria aperta alle 5 del mattino invece che un parcheggio al centro.

0: Secondo gli ultimi dati Instat, cari amici di The Mag, l'Italia è uno dei paesi europei con il più alto numero di automobili per abitante. Parliamo di oltre 700 auto ogni 1000 persone ed è un dato enorme, superiore a quello di molti altri paesi europei, e il motivo è storico-culturale, anche perché per decenni l'auto in Italia è stata un simbolo, no? Di libertà, di indipendenza, di benessere economico, e la patente era quasi un rito di passaggio all'età adulta. Ancora oggi, soprattutto fuori, no, dalle grandi città, la macchina resta praticamente indispensabile. Il problema però è che il mondo, no, nel frattempo è cambiato. Le città sono sempre più congestionate, i costi aumentano, il traffico continua a peggiorare. Infatti cresce anche il dibattito su mobilità pubblica, car sharing, trasporto ferroviario. Pensate che in molti paesi europei l'utilizzo dei treni ad alta velocità è molto più diffuso rispetto all'Italia, in proporzione ovviamente agli spostamenti quotidiani. E da noi l'auto sta dominando quasi ovunque, anche per tragitti brevissimi. Il risultato sono strade piene, parcheggi impossibili e qualità dell'aria spesso critica.
1: Dici che?

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop! Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: Se c'è qualcuno all'ascolto che fa parte di quelli che arrivano in aeroporto all'ultimo secondo con il trolley pieno e con una corsa olimpica prima di raggiungere il gate, sappiate che c'è una notizia che potrebbe interessarvi parecchio. Ryanair ha annunciato una modifica importante per il check-in dei passeggeri con bagagli da stiva. Infatti da novembre bisognerà presentarsi almeno 60 minuti prima dalla partenza e non più 40 minuti, ed è una scelta pensata per ridurre i ritardi ma anche le code infinite, soprattutto quei casi disperati di passeggeri lasciati a terra per pochi minuti. Per chi invece viaggia solo con bagaglio a mano e fa tutto online, in realtà cambierà veramente poco. Il messaggio però è chiaro: il modello degli aeroporti sta andando sempre di più verso la digitalizzazione e la velocità.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Hit Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questa giornata. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla statale Pontina, un incidente causa code tra Castel Romano e Pomezia verso Latina. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana. In interna si sta in fila tra Casal del Marmo e Selva Candida, tra Cassia e Salaria e più avanti tra Bufalotta e Prenestina. Sul tratto urbano della Roma Teramo, file tra Portonaccio e Tangenziale Est verso il centro e nel senso opposto rallentamenti tra la tangenziale S e raccordo anulare. Sulla Roma Fiumicino file tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Andiamo sulla via del mare, per chi viaggia verso Ostia si procede a rilento tra il raccordo anulare e Vitinia. Situazione analoga sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia, sempre in direzione del litorale. Da Giorgia Lonza e Astral Infomobilità al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.

comincia qua la puntata di mercoledì. Ben ritrovati a tutti, amici di Super Hits. Siete pronti per un'altra ora insieme con storia della musica. Oggi non so se vi parlo ancora dei Beatles, è già due giorni che parliamo di Beatles e di Bob Dylan e quant'altro. Chissà cosa succederà oggi. Parliamo un po' di statistiche, di classifiche, di... No, parliamo di Pink tra poco, ragazzi. È un po' che non ne parlavamo qua a Super Hits. Quindi cominciamo la puntata. Alla parte tecnica c'è Miguel. Schiscia il button, vai.

Si fa un passo indietro subito in apertura qua a Super Hits 2019. Esce questo bellissimo album Hearts to be Human di Pink e raggiunge subito la classifica Billboard 200 al numero 1. Terzo lavoro consecutivo della pop star a debuttare direttamente al numero 1 negli Stati Uniti. Io tra le sono è tra le cantanti mie preferite Pink, è straordinaria. Pensate che questa canzone è nata con una collaborazione virtuale con Khalid. Così, i versi sono stati registrati a distanza e scambiati via messaggio a causa dei rispettivi tour mondiali. Cioè, Khalid gli scriveva a Pink dei messaggi ed erano i testi della canzone. Non ci posso credere. Gli esperti di... intanto sotto è arrivato anche Khalid. Questo primato ha consolidato Pink come una delle artiste più costanti e di maggior successo.

siamo nel 2019, era all'apice della, del suo successo nel XXI secolo, eh. Non sapete però che lei si chiama Alicia. Non poteva chiamarsi, cioè Alicia Keys, non poteva chiamarsi anche lei Alicia. Ha scelto Pink. Secondo me ha fatto veramente molto bene, veramente. Quindi abbiamo un po' curiosato nelle classifiche e adesso continuiamo la nostra trasmissione Super Hits.

0: your passion for music. She can be catching.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24 giorno e notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura,

capita spesso di parlare di Dua Lipa ultimamente. Sapevate che lei ha denunciato la Samsung? Ha intentato una causa legale di 15 milioni di dollari addirittura contro il colosso tecnologico, ragazzi. Pare che la Samsung abbia stampato senza la sua autorizzazione la faccia di Dua Lipa sui televisori, credo probabilmente nella promozione, senza autorizzazione poi. L'azione legale cita persino i messaggi degli utenti sui social network, i quali dichiaravano apertamente di aver acquistato il televisore soltanto perché attirati dal volto di Dua Lipa nella confezione. Ma davvero? Beh, in effetti sì, convinceva. La Samsung ovviamente ha respinto le accuse, spiegando ufficialmente che l'immagine era stata fornita da un partner, se per la piattaforma di streaming, se pure quell'altro, il partner, dai, aggrappatevi un po' sui vetri, rassicurando che tutti i permessi commerciali fossero stati regolarmente concessi. Adesso io non so, questa diatriba tra lei e la Samsung come sia finita, perché non abbiamo informazioni. Probabilmente è ancora in corso. Prova te, che ne so, esci di casa, all'improvviso passi da una vetrina e vedi la tua faccia senza che ne hai autorizzato su un televisore. Cioè non è una cosa che non si fa, dai. Però non lo so, voi, amici a casa, sareste tentati di comprare la TV con la faccia di Dua Lipa nella confezione oppure no? Scrivetecelo.

se vi dico come è fatta la copertina di questo album, capite chi sono. Ci sono loro raffigurati che danno da mangiare a delle pecore o dei caproni, non lo so. Parliamo dei Beach Boys e il famosissimo album Pet Sound. Oggi compie 60 anni, ragazzi. È la celebration di oggi qua a Super Hits. Ed è una ricorrenza celebrata in tutto il mondo, uno dei massimi capolavori della storia pop e del rock internazionale. Suona ancora bene, sentite questa versione rimasterizzata come suona. Per registrare i complessi arrangiamenti di questo disco in studio verranno utilizzati insoliti strumenti sperimentali, tra cui campanelli da bicicletta, lattine di Coca-Cola e vari latrati di cani di Brian Wilson. Cioè ha portato i suoi cani e li ha messi nel disco. Vedi, vedi? Concorda nel ritenerlo uno degli album rivoluzionari nato come risposta diretta a Rubber Soul dei Beatles, capace di definire per sempre gli standard della produzione musicale d'avanguardia. E con tutti gli esperimenti che hanno fatto, per chi non ricorda che sono i Beach Boys, storica band californiana nata nel 1961, appunto celebrano l'anniversario di questo disco con un tour globale guidato da un membro fondatore, Mike Love, e ovviamente la pubblicazione di questa rarità, di questo cofanetto addirittura in vinile. The Beach Boys con Pet Sound. Voi ce lo portate un animale in sala di registrazione? Io che parlo

0: anche te. Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Clartè.
1: Per i tuoi momenti importanti c'è Clartè. www.clarte.it.
2: Spot.
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.

0: Beh, un po' che non parliamo di elettronica, Super Hits. Perché non parlare dei maggiori, tra i maggiori esponenti di questa musica sono i Goldfrapp. Questa la ricorderete sicuramente, soprattutto la voce di lei, Alison Goldfrapp, celebre cantante ma mente creativa di questo omonimo duo elettronico. Sono inglesi e lei, sapete, io la pensavo giovanissima, ma in questi giorni ha fatto 60 anni. Prima del grande successo musicale, l'artista ha sbarcato il lunario lavorando come addetta alle pulizie, lo sapevate? Ha fatto anche la sputafuoco, se quella del circo, e la raccoglitrice di pomodori in Olanda. Ma ti dico, ma guarda, poi è diventata cantante. Tantissimi lodano la sua figura artistica definendola una camaleontica icona. Secondo molti è stata capace di ridefinire il synth pop, ma in effetti i Goldfrapp sono stati fondati a Londra nel 1999 e chi non li ricorda in quel periodo lì, nel passaggio tra il 99 e il 2000, sono stati un po' un gruppo che ha spaccato. L'altro membro del gruppo, il polistrumentista Will Gregory, entrambi con questa canzone hanno scalato veramente le classifiche di tutto il mondo. Avreste fatto lo sputafuoco e poi il cantante voi? Scrivetecelo, se vi dicono vabbè, ma dopo tanto fai il cantante, faccio anche lo sputafuoco, no?
1: Il

0: E siamo giunti alla fine della puntata di mercoledì, anche oggi è andata volata come sempre. L'appuntamento domani è giovedì, sputafuoco a parte. C'è un po' di mal di gola dopo questo, dopo aver fatto lo sputafuoco, sinceramente. Grazie di averci seguito, a domani sempre alle 17. Buona serata da Fabio Meli.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla statale Pontina, ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza. Code tra Via di Pratica e Pomezia verso Latina. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana. In interna si sta in fila tra Cassia e Salaria e più avanti tra Bufalotta e Prenestina. Sul tratto urbano della Roma Teramo, file tra Portonaccio e Tangenziale Est verso il centro e nel senso opposto rallentamenti tra la Tangenziale e raccordo anulare. Sulla Roma Fiumicino file tra Via della Magliana e Via del Cappellaccio verso l'Eur. Andiamo sulla Via del Mare, per chi viaggia verso Ostia si procede a rilento tra il raccordo anulare e Vitinia. Situazione analoga sulla Cristoforo Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Acilia, sempre in direzione del litorale. Da Giorgia Lonza e Astral Infomobilità al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 58 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19. Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
6: Iniziato sulle onde della musica, carissimi ben ritrovati. Anche oggi è mercoledì, l'ultima puntata in diretta, poi ci saranno due puntate registrate, anzi due puntate prese così come podcast delle settimane passate, credo che siano ancora di marzo, aprile, e niente, va bene, allora auguro a tutti buon ascolto e buon proseguimento di serata con Sulle Onde della Musica.

Letter from Home era il 1989, stupenda Sleepaway. Abbiamo cominciato. Buon proseguimento d'ascolto, che meglio, no? Sembrava più un commiato che altro, una puntata appena iniziata. Bene, e continuiamo con

singolo di Juan del Rosario in collaborazione con il produttore, famosissimo produttore e tastierista Greg Manning. Il brano è del 2025.

0: radio station.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, Turn Wish, l'album di debutto di Joyce Cooling del 2001. L'album è quello che abbiamo ascoltato, e la title track, la traccia che apriva appunto l'album di debutto.

Your Secret Safe With Me, tra le più famose di Michael Franks, bellissima, sempre un piacere riascoltarla. Era il 1985 e faceva parte dell'album Skin Dive.

bel progetto questo di Alchemix. Credo che sia stata pubblicata la prima volta in un album del 2004, una raccolta lounge, Rendezvous Lounge appunto, e il brano si chiama Time to Lounge, manco a dirlo.

0: radio station.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, Blake Aaron con Dare to Fly dall'album The Upside del 2025 sulle onde della musica.

ispirato fortemente, le influenze si sentono tutte, quelle di George Benson, West Montgomery, il brano, l'album, anzi l'album, il secondo suo album, ha consacrato appunto Norman Brown tra i nomi di punta del panorama smooth jazz, e il brano era la title track ed è ancora la title track dell'album, bellissimo, il secondo, l'ho detto già, After the Storm.

bella, molto bella. East Side Party, il brano d'apertura dell'album Seriously del 2024 di questo super gruppo chiamato BPM, composto da tre leggende della smooth jazz: Brian Boberg, Paul Brown, Michael Paulo, rispettivamente chitarra, sassofono e bassista, chitarrista e sassofono, ecco, in ordine. Dunque questo l'abbiamo detto. Adesso che succede? Succede che siamo per chiudere sulle onde della musica di oggi. Lo facciamo con un brano del 2026 del grande Nils, con un brano che si chiama Joy and Pain, pubblicato appunto da poco, pochissimo, siamo a fine maggio ormai, e aprile, quindi è ancora caldo, diciamo così. Un bel pezzo, un pezzone, grande Nils, ormai lo conosciamo tutti, lo sentiamo sempre molto spesso qui sulle onde della musica. Noi ci sentiamo come sempre domani in replica, giovedì e venerdì in replica, e poi lunedì prossimo dal vivo, in diretta, chiaramente, come si dice, live on air, come volete, qui su Web Radio Network, che è molto più facile secondo me, che altrimenti è un po' più come dove vivevate, e sembra faccio lo sketch grande. Bene, allora a domani, ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sul tratto urbano della Roma Teramo, un incidente causa code tra la tangenziale S e via Fiorentini verso il raccordo anulare. Proseguendo sul tratto urbano si sta in fila qui per traffico intenso tra via Togliatti e il raccordo. Ci spostiamo proprio sul raccordo anulare, in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana. In interna si sta in fila tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Prenestina, anche a causa di un veicolo in panne all'altezza della Tiburtina. Sulla diramazione Roma Sud code tra Torre Nova e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Sulla Roma Fiumicino file tra via della Magliana e via Cristoforo Colombo in entrambi i sensi di marcia. Andiamo sulla statale Pontina, rallentamenti tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. Sulla Cristoforo Colombo, per chi viaggia verso Ossia, si procede a rilento tra Mezzo Cammino e Acilia. Situazione analoga sulla via del mare tra il raccordo anulare e Vitinia e più avanti all'altezza di Ossia Antica, sempre in direzione del litorale. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Solo le 19. URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: The more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo. Ho chiuso.
8: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
12: Sono le 20:01.
0: URL Radio.

0: Buonasera amici di Rainbow, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Mercoledì sera, anche oggi, siamo pronti a condividere un'ora insieme fatta di informazione, curiosità, cultura e riflessione.
1: Buonasera a tutti, ben trovati! Come state amici cari? Mi auguro che la settimana stia andando a passo vostro,
0: sì,
1: perché a volte non è
0: male.
1: Giusto neanche dire il passo lento, il passo veloce. Cioè, uno dovrebbe seguire il suo ritmo naturale. Tu stai male.
0: E allora
1: perché?
0: Tu segui i tuoi ritmi naturali. Che quando spari queste partenze così si accendono tutti i picchi e nelle mie orecchie si accendono rumori assordanti.
1: Ma mica c'è la cufene?
0: No, però me lo fai venire così se continui a urlare un altro poco.
1: Dai, sono un altro paio di giorni. Poi per un po' non ci vediamo.
0: Non ci vediamo, non ci sentiamo. Ecco, che bella vacanza. Quindi, una puntata
1: vedremo.
0: Che ci porterà
1: vedremo.
0: Tra cronache internazionali, cambiamenti climatici, fenomeni astronomici straordinari e naturalmente un consiglio cinematografico per chi ama il grande schermo. A proposito, la prossima stagione ho saputo che hai preso contatti anche con un altro personaggio storico della radio. DJ
1: sì,
0: Zen.
1: Ti salutiamo.
0: Chissà che non rientri.
1: Stai
0: anche
1: cominciando
0: lui
1: a dire
0: nei
1: un po'
0: ranghi,
1: di cose.
0: Un
1: bene,
0: po' di nostalgia
1: bene.
0: Anche per lui.
1: Mamma mia.
0: Dobbiamo mantenere tutti sul filo dell'attesa.
1: Mamma mia.
0: Allora, partiremo quindi stasera da tutte queste notizie. Parleremo di un clamoroso errore che ha coinvolto addirittura la famiglia reale britannica. Poi ci sposteremo sul meteo perché l'estate sembra voler bussare alle porte con largo anticipo. E poi alzeremo gli occhi al cielo per raccontare uno degli eventi astronomici più affascinanti che l'umanità potrà osservare nei prossimi decenni.
1: Ma la domanda è: farà caldo quest'estate?
0: Farà caldo, e il caldo
1: assai
0: arriverà già nei prossimi giorni.
1: Assai.
0: Squaglierai
1: assaissimo,
0: già da giugno.
1: Mamma
0: quindi
1: mia, ragazzi, non
0: comincia
1: ce la posso
0: a pulire
1: fare
0: i filtri del condizionatore.
1: Non ce la posso fare, ce la faremo. State con noi, partiamo con la buona musica di VRN.

0: Nei giorni scorsi una notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti. Re Carlo è morto. Una frase breve, una frase enorme, una frase che ha generato stupore, preoccupazione e migliaia di reazioni sui social network. Il problema è che non era vera. Tutto è nato da un errore di una stazione radio che ha diffuso una comunicazione errata, facendo credere per alcuni minuti che il sovrano britannico fosse deceduto. In poco tempo il messaggio è stato rilanciato da utenti, blog e pagine social, quindi è impressionante osservare come oggi una notizia non abbia bisogno di essere verificata per diventare virale.
1: E poi questo è anche un po' il limite adesso.

0: della comunicazione, cioè le cose non si verificano più e quindi le fake news partono incontrollate e si propagano per tutta la rete. Oggi ho sempre cercate sempre la controparte della notizia che leggete in modo da farvi un vostro pensiero critico.
1: No, ma anche perché noi riceviamo decine di notifiche, quindi molto spesso leggiamo soltanto il titolo o anche quando ci sono quei post sui social dove il titolo magari è anche fuorviante, noi condividiamo senza approfondire, magari commentiamo senza verificare e in pochi minuti una voce può trasformarsi in una presunta verità. Quindi quello che vi invitiamo a fare è verificare con esattezza, perché l'informazione non è soltanto ricevere una notizia, l'informazione è anche verificarla, comprenderne la fonte e aspettare conferme. Noi viviamo nell'epoca dell'immediatezza, quindi
0: però bello il dottore.
1: La verità spesso diciamo ha bisogno di qualche minuto in più.
0: Sei troppo bello, Letta. Troppo bello. Assolutamente sì, non possiamo che convenire con te. Mi raccomando, ragazzi, qualche minuto in più, che
1: quindi
0: è una cosa verissima.
1: Rallentiamo, leggiamo meglio, verifichiamo meglio, pensiamo meglio, perché la velocità è utile, ma la credibilità è indispensabile.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Cambiamo argomento, ma restiamo su un tema che riguarda tutti noi. Secondo le previsioni meteorologiche, un'ondata anomala di caldo potrebbe interessare l'Italia, con temperature che in alcune zone raggiungeranno, supereranno i 35-36 gradi. Quindi tu parlavi di problematiche estive e siamo ancora prima dell'estate astronomica, eh? Quindi negli ultimi anni abbiamo imparato una parola che ricorrerà sempre più spesso: eccezionale. Quindi temperature eccezionali, siccità eccezionali, piogge eccezionali, Saverio eccezionale.
1: Eccezionale, Alette eccezionale.
0: Quando l'eccezione si ripete continuamente, quindi nel caso finale delle ultime due cose, forse non è più un'eccezione. Molti ricordano l'estate degli anni 80-90, in verità non me le ricordo quegli estati, forse perché la mia testa era dedicata ad altro. Le giornate calde esistevano naturalmente, ma le lunghe sequenze di settimane torride erano forse molto meno frequenti. Oggi invece assistiamo sempre più spesso a periodi prolungati di caldo intenso. E le conseguenze poi non riguardano soltanto il nostro comfort, riguardano l'agricoltura, le risorse idriche, la salute delle persone fragili, ma anche di quelle meno fragili, quindi, e soprattutto i consigli energetici.
1: Aletta, cosa dobbiamo aspettarci quest'estate?
0: Farà caldo.
1: Ma va!
0: Quindi organizzati già col condizionatore, col ventilatore, con la paglietta per soffiarti, quindi vediamo un po'. Comunque ricordiamoci che il pianeta non ci appartiene, lo stiamo soltanto prendendo in prestito da chi verrà dopo di noi. Noi ci dobbiamo semplicemente adeguare e cercare magari di conservarlo al meglio.

0: Adesso alziamo lo sguardo verso il cielo, perché gli astronomi parlano già di un evento straordinario, l'eclissi totale di sole più lunga del secolo. Quindi un fenomeno destinato a rimanere nella memoria di milioni di persone. Quando il sole scompare nel pieno giorno, accade qualcosa di particolare. Per qualche minuto il tempo sembra fermarsi, e gli animali modificano il loro comportamento, la luce cambia colore, il cielo assume sfumature insolite e l'essere umano torna improvvisamente a sentirsi piccolo davanti all'universo.
1: Molto curioso su questo argomento, quando succederà?
0: Segnati la data, allora abbiamo detto 16 luglio 2186. Quindi...
1: No, Aletta, cioè, aspetta, stiamo un attimo calmi, è vero, dobbiamo lasciare tutto al futuro, ai ragazzi che verranno in roba varia, ma sta cazzo di eclissi come la vediamo?
0: Allora,
1: non la vedremo
0: sicuramente
1: noi.
0: Per noi è fuori portata, ma avrà una totalità massima che durerà 7 minuti e 29 secondi.
1: Pensa te, quindi... aspettare il 2126 per 7 minuti. Che fortunelli,
0: se poi, no, ma se poi invece ti interessa un'eclissi visibile, magari in tempi molto più vicini, ce n'è un importante il 12 agosto prossimo 2026.
1: Sì.
0: Quindi con eclissi totali di sole osservabile in alcune aree d'Europa e parzialmente anche dall'Italia. Quindi non dovrai poi effettivamente
1: dove dobbiamo trovarci?
0: Aspettare dove vuoi. Quindi parzialmente anche in Italia è visibile. Quindi la puoi vedere anche da casa tua. Da casa tua. Quindi
1: pensa, 12 agosto.
0: Non dovrai aspettare 100 anni.
1: Me
0: non
1: la
0: ti
1: segno.
0: Preoccupare.
1: Saranno gli ultimi giorni di lavoro prima delle ferie. Quindi ho bisogno di queste eclissi che cancelli e oscuri tutto. Vai!

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

Amarga Navidad è due film in uno. Il primo è quello che vede protagonista Elsa, regista di due film di culto che però non hanno fatto una lira, spingendo quindi la sua attrice a diventare regista di ben più redditizi spot pubblicitari. Elsa ha un fidanzato più giovane di lei che fa il pompiere ma anche lo stripper, una sorella in crisi matrimoniale, un'amica depressa per la morte del figlio. Poi c'è un secondo film, quello che ci svela come il primo sia la sceneggiatura che sta scrivendo Raoul, famoso regista in crisi creativa, con qualche problema col fidanzato più giovane di lui e la cui storica assistente l'ha appena mollato dopo 20 anni di collaborazione per stare vicino alla sua fidanzata, anche lei in lutto. Man mano che Pedro Almodovar intreccia questi due livelli e espande e approfondisce le vicende di questi personaggi, diventa chiaro che tutto quel che accade nel primo film, ovvero che Raoul sta scrivendo, è uno specchio di quanto lo stesso Raoul vede e sente accadere attorno a sé, giacché da che mondo è mondo gli artisti hanno vampirizzato la loro famiglia, i loro amici, i loro conoscenti, spesso e volentieri con grande scorno e disdegno di questi ultimi. E siccome è chiaro a tutti, o dovrebbe esserlo, che Raoul è chiaramente l'alter ego di Almodovar, si capisce perché lo spagnolo abbia dichiarato che Amarga Navidad è il film in cui è stato più impietoso verso se stesso. Ma fortunatamente non contro lo spettatore, che si può perdere con grande piacere dentro questa mise en abîme di autofiction e a questo continuo specchiarsi della realtà nella finzione e nella realtà della finzione con la finzione della finzione. Ragazzi, vi siete ubriacati stasera, ve lo dico, rintracciando in ognuno di questi piani che si alimentano vicendevolmente elementi comuni e che tutti possono riconoscere. Anche se non facciamo i registi, non siamo in crisi creativa, non abbiamo le case magnifiche e magnificamente arredate, non abbiamo necessariamente a che fare con i lutti di cui parla in questo film. Almodovar mette in Amarga Navidad tutto se stesso e tutte le sue ossessioni contemporanee, dalla cura maniacale per gli arredi, costumi, luoghi messi sullo schermo alla morte della madre, a certe ansie sulla salute, al rapporto con la fama e la creatività e con le persone a cui si vuole bene. Come ormai di costume di quello che è stato dall'inizio della sua carriera un regista irriverente e provocatorio dai toni fiammeggianti e sopra le righe, Amarga Navidad è un film dove niente e nessuno alza o marca i toni, dove commedia e melodramma danzano insieme al ritmo calmo di una melodia precisa che mescola ironia feroce e sentimenti profondi e dolenti.

0: Siamo arrivati al termine di questa puntata di Rainbow. Abbiamo parlato di informazione e responsabilità, di clima e cambiamenti, di stelle e meraviglie, di cinema da vedere. Tre argomenti molto diversi tra loro, ma legati tutti da un filo comune: la necessità di osservare il mondo con attenzione e spirito critico. Noi ringraziamo tutti voi che ci avete seguito anche questa sera. Un saluto speciale va al nostro Gaetano Maria.
1: Grazie Gaetano Maria, come sempre, grazie a tutti quanti voi. Scriveteci, dateci anche suggerimenti per la nuova stagione, perché lo possiamo dire, no? Rainbow, tutti i colori della settimana, è confermato in palinsesto?
0: Sicuramente.
1: Me lo confermi?
0: Sì. Te lo confermo, sì, già ci hanno dato indicazioni su quanto dovremo ricominciare.
1: Perfetto.
0: Quindi dopo ti dirò anche la data. Noi torniamo domani, nuove storie, nuove curiosità, nuovi spunti di riflessione. Da Saverio Senzio, da Pasquale Auletta è tutto. Grazie per aver scelto Rainbow.
1: Grazie di essere stati con noi. A domani.
0: Ciao.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clambaggio. Disponibile su Amazon.
1: Da leggere.
2: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
3: Da leggere. Una linea energetica attraversa l'Europa, parte da una minuscola isola al largo dell'Irlanda e arriva fino in Terra Santa, si chiama Linea Sacra di San Michele e unisce idealmente 7 santuari dedicati all'Arcangelo, tutti sorti in seguito alle sue spettacolari apparizioni e collocati su un'unica linea retta. Una curiosa coincidenza oppure qualcosa di voluto, di predestinato a indicare una speciale protezione? La linea sacra di San Michele di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, racconta in modo avvincente le vicende e i miracoli legati a questi 7 santuari.
4: Da leggere.
5: La ragazza sull'albero di Giulia Butterfly Hill, Terra Nuova Edizioni. È la storia di una grande impresa che Giulia Hill ha compiuto e vinto. È rimasta 2 anni su una sequoia e con questo è riuscita a salvare un intero bosco. La sua impresa è diventata un emblema per tutti gli attivisti ambientali. La sua storia ha fatto il giro del mondo e oggi ancora ispira chi si vuole impegnare per la salvaguardia dell'ambiente.
4: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Abbiamo quasi le quattro stagioni del Golden Classic. Abbiamo l'inverno dove si lavora benissimo perché nel caldo dello studio si sta alla grande. Abbiamo la primavera che ti dice: beh dai, arriverà il caldo. Quando arriva il caldo però ti stronca. E poi vabbè, abbiamo l'estate, qualcuno salta, qualcun altro va avanti a fare le produzioni radiofoniche, perché io parlo anche per i miei colleghi che tengono compagnia su questa radio ogni giorno con il meglio della loro musica che propongono. Io vi propongo la musica degli anni 70-80. Sono Marco Del Vais e anche oggi sentiremo della gran bella musica. Notizia per tutti coloro che amano la musica che non è il funk, soul e la disco. Nella nuova edizione più avanti del Golden proveremo un sacco di bella musica, compreso anche grandissimi successi del mondo rock, ma non solo. Però non possiamo abbandonare le origini. E allora cosa facciamo? Beh, per questo periodo c'è questa canzone che sta andando veramente alla grande, è ritornata, molto molto importante, la musica dei Jackson.

so voi, ma io quando sento questa canzone mi vengono in mente quelle grandissime spiagge americane verso la California, dove tipo Venice Beach, giusto proprio per farvi un nome, dove ci sono quei pazzi scatenati che viaggiano con lo skate, forse qualche tempo fa, adesso c'è un ritorno però, o magari quei bellissimi fisici che camminano per la spiaggia e si fanno notare sia maschili che femminili, ecco, puntualizziamo questa cosa qua. Questa canzone mi dà l'idea proprio di una cosa fresca, estiva, mi piace molto. E poi, oltretutto, nell'ultimo periodo si sta parlando tanto di Jackson per via di un qualcosa che è arrivato al cinema, dove racconta un po' la sua storia, partendo da Bimbo Bimbo, arrivare fino ai grandi successi. Non faccio pubblicità al film, ok? Va bene, dai, abbiamo sentito e abbiamo aperto il nostro appuntamento con Blaming on the Boogie, canzone bellissima di Jackson 5. Ed ora, beh, rimaniamo più o meno sull'onda di questo genere musicale? Poi tornerò con un'altra bella canzone dopo, piccolo jingle. Adesso c'è Mary Mary Love. La riconoscete questa canzone? Si chiama Copacabana.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: In sequenza continua.

qualcuno pensava che si fosse liberato della mia voce, della mia persona, e invece no, ci sono ancora qua. Puntuale con la musica bella degli anni 70-80. Siamo entrati per un attimo nel mondo di Barry Manilow con la canzone che arrivava dal sesto album. Pensate un attimo, ne ha fatti una marea e mezza dal 73 in avanti. Ha fatto un'esecuzione dietro l'altra, una più bella dell'altra. L'album del 1974 è quello che si chiama Barry Manilow 2, dove contiene la canzone che forse lo ha lanciato. Era quella che si intitolava Mandy, grandissimo pezzo. Invece Copacabana fa parte, insieme a Can't Smile Without You, di uno dei più grandi successi di questo album, che si chiama Heaven Now.

0: personaggi girano nel Golden Classic, ma nel mondo della musica in generale. Ecco, il prossimo Golden sarà magari un pochettino più sul rock? Vediamo se cambiare questa rotta o proseguire sul nostro mondo musicale della musica anche disco. In questo caso con questa canzone che ci porta alla prima pausa. Noi ci beviamo il solito caffè.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: radio station.
1: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
0: Your radio station.

ancora contare fino a 4, In apertura di trasmissione oggi ho detto le 4 stagioni e ho parlato dell'inverno, ho parlato della primavera, ho parlato dell'estate, non ho parlato dell'autunno. L'autunno è la stagione più bella per entrare in studio a lavorare, produrre, creare cose nuove e particolari. Ci si piazza davanti al mixer, davanti al microfono e si incomincia a raccontare quello che passa per la testa. In questo caso io vi parlo di questa grande canzone che arriva da un album bellissimo di Evelyn Champagne King, 1985. Questa secondo me è la più bella di quell'album lì, credo proprio sì. È stata fatta poi in altre due versioni, c'è una versione dub, c'è una versione radio. Questa è quella un po' più lunga, sempre in qualsiasi caso meravigliosa. Si chiama Your Personal Touch, con pochi istanti di grande musica, quelli che stanno per arrivare. Io sono sicuro che con la prossima qualcuno dirà: ma che musica sta mettendo questo qua? Però questi sono ricordi indelebili.

dico una fesseria, sono sicuro che quando è entrata la tromba di quella canzone suonata dall'orchestra di Minor Ferguson, qualcuno, insomma, gli è arrivato il colpetto di brivido, eh. Che tempi che erano, ragazzi, quando non avevamo i capelli sale e pepe, come si usa dire. C'erano quelle canzoni che erano parte della nostra gioventù, quelle che abbiamo vissuto, che abbiamo visto anche in un grande film che è stato, diciamo, le Rocky, poi c'è stato Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, adesso non so che Rocco è arrivato, non ho idea, però è una canzone che è rimasta nel mio cuore e sono convinto che anche nel cuore di tanti altri.

0: insomma ha qualche anno, è nata nel 1953, insomma siamo lì, sulla sessantina, sulla settantina, 7, 5, 2, sì, 70 anni, portati bene, la vedo in fotografia, non è male, dai. Grande canzone, questa era Love the Night Life, pezzo che ci accompagna alla fine di questa seconda parte, dove andremo a riprendere un'altra capsula di caffè? No, non è questa, ma è questa che sta per arrivare. Siamo sempre sulla stessa via di un grande pezzo.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Eccolo qua. Perché deve dirmi che cosa? Beh, che abbiamo sentito una canzone quando vi ho detto che più o meno era sulla scia di un grande pezzo, era Livin' It Up, grande, mitico, meraviglioso personaggio che si chiama Bill Bounty, americanissimo, con questa canzone che era del 1976, era Lie to Me, da un album che si intitolava Promises Lover. Detto questo, posso anche concludere con il gingolino, perché era nel mio pensiero fare questa cosa qui, per arrivare più o meno al tempo necessario per dirvi che ci sentiamo tra qualche istante, naturalmente su questa radio.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Hit Station. Golden Classic. Welcome to the sound of 70s and 80s music.

0: le più belle in assoluto. Non c'è Can You Feel the Force, in compenso c'è questa qua. Ma non so chi abbia scritto l'articolo su questo cosa qua di Wikipedia, però secondo me se l'è persa quella canzone lì. Vabbè, dai, lasciamo perdere questa cosa qua.
1: L'altro. Solo grandi successi.
0: Certo, Paolo, scusami, ti ho disturbato. C'è la musica, in questo caso, sempre più o meno sulle stesse note. Quella leggendaria di questa altra formazione, composta da 1,5 miliardi di componenti, si chiamano Tramps. Questa è Disco.

0: avessi la possibilità io farei una bella cosa. Prenderei l'automobile e incomincerei a viaggiare l'Italia nel largo, nel lungo, di tutto quello che è possibile viaggiare, avendo la possibilità di fare un sacco di pieni, perché costa, ascoltando questa grande bella musica, in questo caso di un grandissimo personaggio americano, considerato uno dei più grandi artisti e forse in assoluto uno che ha venduto un sacco di musica, 150 milioni di dischi, pensate un attimino. Grandissimo leggendario Billy Joel o William Martin Joel, conosciuto come Billy. Questa è una canzone da una grande raccolta dei suoi grandi successi, però non c'è All For Lane. Devo tirare le orecchie a colui che ha inventato questa raccolta qua. In compenso ci sono tutte le altre, un pochettino più, così diciamo, commerciali. C'è forse un pezzo che ci riporta indietro in qualche anno? Beh, Uptown Girl, così così, Tell Her About It. Sì. E poi c'è questa qua, questa che abbiamo ancora in sottofondo, bellissima, con il pezzo che si intitola Piano Man. Noi lo salutiamo per entrare ancora in una parentesi però di musica dolce con George Harrison.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: era il 1981, i tempi correvano, si stava molto meglio. C'era anche la famosa frase che si dice: si stava meglio quando si stava peggio. È vero, è vero. Io ho scoperto questa canzone grazie al jukebox, perché c'è un motivo, perché nei jukebox mettevano i 45 giri, da una parte una canzone e dall'altra un'altra. E mi ricordo di aver sbagliato a cliccare il tastino e mi venne fuori questa canzone, però poi insomma rimasi veramente contento di aver fatto quell'errore. Grande George Harrison, canzone che si intitola All Those Years Ago. Siamo arrivati alla fine, anche per oggi andiamo a berci un altro caffè, così saremo belli nervosi e picchieremo un po' in giro. No, sto scherzando, mai mettere mani addosso alle persone, mai mai in assoluto. Ok, allora, noi cosa facciamo? Ci sentiamo in un prossimo Golden Classic? Sì, su questa radio? Sì. E con il meglio della musica degli anni 70-80? Certo che sì. E quindi dopo questi miei tre sì vi faccio sentire l'ultima canzone che chiude il nostro appuntamento. Mi raccomando, sempre qua puntuali, con il meglio degli anni 70-80. Adesso c'è Grover Washington insieme a Bill e l'altro con questa grande canzone. Si chiama Just the Two of Us. Oggi mi andava così di chiudere il Golden con queste tre canzoni che non hanno molto a che vedere con il mondo della disco, della funk o del soul. Siamo quasi soli in questo caso. Sentiamoci la canzone, ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao!
1: Golden Classic.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
12: Sono le 21 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
13: Ci scusiamo per questa interruzione, dovuta a problemi tecnici. Rimanete con noi, please hold on. Dai, rimanete con noi, please hold on, dai. Non fate così. Wait, please, please. Rimanete con noi, please hold on. Dai, rimanete con noi, please hold on, dai.
14: DJ Stivo, un programma scemenze. DJ Stivo.

0: 21st gives up.
1: E anche questa sera siamo invincibilità fatta persona direttamente da Big Manu.
2: Evviva!
1: Ma che voce ho stasera?
2: Non lo so, ovattata.
1: Sì,
2: sono caldo quello.
1: Sono abbastanza ovattato. Adesso mi disovatto comunque. Buonasera Flau.
2: Buonasera.
1: Buonasera a tutti amici a casa collegati. Buonasera Expert One. Non la sento. Accende il microfono, Expert One.
2: Cioè, Figi, Figi.
1: Sono 5 anni che fa la radio.
2: Figi, ancora...
3: Lei mi dice che era acceso e invece l'ho spento.
1: Era tutto acceso, è lei che tocca. Partiamo col primo disco, una playlist particolare. Perché il primo disco già dici ammazza, senti che roba. Senti, senti.

0: Mi sentivo molto vattato prima, adesso vado meglio.
1: In realtà avevi il raffreddore, ma non lo sapevi.
0: Il raffreddore estivo, praticamente. Esatto. Allora, siamo da Big Manu in via Capella 54. L'ultima l'ho imparato, l'ultima puntata l'ho imparato. Hai visto?
1: Vai, alla grande.
0: Esatto, c'è il torneo di Star Wars. Ci guardano male, non è colpa nostra. Chiedo scusa, c'è un omino che ci guarda malissimo. Salve, come sei? Mi guarda male, facciamo finta di niente.
1: Fai finta di niente. Allora, non fissarli, sennò qua è un attimo.
0: Giusto. Ma noi qua c'è anche l'espertone con noi questa sera, perché l'espertone ci è qui per parlarci di telefilm.
2: Oh yeah.
0: Le posso dare?
2: Adesso mi sa.
0: Le posso dare del tu un'ultima puntata?
2: Dopo quello che mi ha combinato per il mese prossimo, trattandomi come un Justin Bieber sull'isola di Epstein, sostituendomi con dei minorenni, no.
0: Scusi un attimo.
1: Che roba orribile.
0: La vedo un po' sudata.
1: Mamma mia.
2: Sì,
0: ma che è successo? Ma come mai?
2: Sto dimagrendo. Sto facendo il provino per Baywatch, devo perdere 40 kg in un giorno.
0: Perfetto.
1: Se ci riesci me lo dici, perché mi può interessare l'argomento.
0: Vabbè, non siamo qui a parlare di
2: Baywatch.
1: Esatto,
0: di diete, esattamente. L'espertone è qua perché, come tutti i fine mese, come tutte le puntate che si
2: rispettano. Non tutti.
0: Vabbè.
1: Come molti.
0: Non faccia così, ecco. Ci parlerà di una saga, perché lei, insomma, è esperto di saghe. Lei...
2: Me la sono fatta domenica sta saga.
0: Perfetto, di cosa stiamo parlando?
2: di The Boys.
0: The Boys che tutti quanti conosciamo, che è una serie molto sobria, dove l'eleganza e la raffinatezza,
2: esatto,
0: la fanno da padrone.
2: Dopo Sex and the City c'è The Boys, subito sotto.
0: Esatto, esattamente, forse anche Out of Dixie probabilmente.
2: No, mamma mia, cosa tira fuori, non dica queste bestemmie.
0: Esatto, esattamente.
1: È lo stesso livello di violenza, mi pare,
0: sì,
1: con Out of Dixie.
0: So che Quentin Tarantino sta prendendo esempio da alcune
2: immagini.
0: Esatto,
2: certo.
0: Vabbè, allora parliamo così per sommi capi di The Boys. Prego.
2: Parliamo così di The Boys. Dunque, parliamo di questo gruppo di supereroi, i 7. Vabbè, ma qui siamo alla prima stagione ancora, dai, andrà tranquillo. Che sono appunto 7 supereroi che si rifanno molto alla Justice League. Sono un
0: leggermente
2: stronzini, sì, possiamo, sì, dire, sì. Perché figli di puttana un po'
0: sbagliato. No. Io quando mi chiedono ma cos'è The Boys, sono i supereroi bastardi, dico sempre.
2: Supereroi, esatto. Bastardi, esatto.
0: Questo è il concetto.
2: Esatto, e su cui spicca questo modello di uomo
0: Trump?
2: Chiamato, sì, patriota, che è più o meno la tinta è quella.
1: Siamo lì, però riporto un po' diverso.
2: La megalomania,
0: sì.
2: Però
0: c'è, ce l'abbiamo.
2: Ci possiamo essere.
0: C'è patriota, o meglio Homelander. Come si chiama?
2: Homelander,
0: esatto. A me piace patriota, però che è un po' il capo, diciamo.
2: Diciamolo, lui lo dice sicuramente, perché lui si sente un po' il capo di un po' tutti quanti.
0: Sì, è il capo.
2: Esatto. E poi c'è questo gruppo di The Boys, comandati da Billy Butcher, che li riunisce, sì, certo, o Macellare, che li riunisce per combatterli, perché ha giusto quei 200-300 milioni di conti in sospeso con un po' tutti quanti loro. Quindi di qui si parte la storia dei buoni che sembrano cattivi, dei cattivi che dovrebbero essere buoni, dei buoni che non sono buoni, gente esaltata, esaudimenti
0: sa
2: nervosi.
0: Sa che si è capito meno del solito.
2: Esaudimenti
0: sa
2: nervosi.
0: Sa che si è capito meno del solito.
2: Vero, ma era quello il mio intento.
0: Molto bene.
2: Qui dietro c'è un uomo che non ha visto l'ultima stagione.

così la pronunciavano. La storia di questo gatto, che è un gatto che gira sul tetto, esatto, esattamente. Un governo molto particolare, perché è reso proprio famoso Roberto Angelini, il titolo è Gatto Matto.

0: Chissà se Roberto Angelini se la ricorda ancora questa qua.
1: Sì.
0: Se la ricorda?
1: Gliela ricordano comunque a Propaganda Live ogni volta, quindi.
0: E può essere.
2: Stavo per dirlo.
0: Finalmente si vede la sera e fa: ma chi è che l'ha suonata? VRN Radio? Ma chi è che ha suonato il gatto matto?
2: Chi sono questi di VRN?
0: Esatto, salutiamo Roberto e anche la SIAE che l'abbiamo regalato.
2: Esatto. Soldi.
0: Secondo te con l'Expert One siamo qui da Big
3: One, Manu.
2: Big One.
0: The Big One, certo.
1: Sono stanco, ragazzi.
0: Siamo qui da Big Manu che ci ha ospitato per l'ultima volta. Anzi, se la Flo mi presta il microfono,
2: prego.
0: Un attimo, dire, parlo due cose col signor Big. Signor Big, buonasera.
4: Buonasera.
0: Sì, che fuccione, buonasera. Buonasera. Lei parla un tono sotto il rutto, come mai?
5: Ho mangiato troppo.
0: Giustamente, giustamente. Ultima puntata della stagione.
5: Bravo, della stagione. Della vi ospitiamo qua. Ma la prossima?
0: È una minaccia?
5: No, è una promessa.
0: Molto bene. Mi ha sempre paura il signor Big. Non so come mai. Comunque siamo qua che chiacchieriamo, vedo che c'è un manipolo di eroi che stanno giocando a Star Wars. Che è successo?
5: Dirò sotto voce perché già uno prima vi voleva uccidere, credo.
0: Ah, infatti c'è quello con il ragazzo con la maglietta rossa che mi guarda malissimo. Io adesso posso andare fuori a fare la puntata?
5: Forse guarda che
0: è meglio.
5: Rischi meno la vita.
0: È vero, è meglio, molto bene. Che c'è, Flo? Se lo accendi ti sentiamo, Flo. È acceso, non ti sentiamo.
5: Niente.
0: Non va.
5: Questa
0: non
5: sera va. I microfoni non comunque.
0: I microfoni non
5: collaborano, niente a fare.
0: Non ci combatto. Prova adesso.
2: Proviamo?
5: Ora sì.
2: Oh, molto bene.
5: Però no.
0: Comunque siamo qua a parlare anche di The Boys, quindi adesso poi chiederò anche al signor Andrea, insomma, cosa ne pensa. Ma l'espertone ci stava raccontando. Lei faccia attenzione, sì, grazie tra l'altro, signor Big. Fai attenzione a non fare spoiler, faccia attenzione a non fare spoiler, perché siamo.
1: Ho Andrea qui dietro che mi sta.
2: Esatto,
1: mi passo il microfono.
2: E non è l'unico, perché neanch'io ho guardato l'ultima stagione, quindi sono zuoi.
6: Non t'azzardà di nulla.
0: Ecco.

0: capito? Potresti fare una bruttissima fine.
1: Io parlerei della tata a questo punto.
2: Esatto. Che dite?
3: Vabbè, comunque stavamo raccontando appunto che ci sono questi sette, che sono i sette supereroi bastardi.
2: Esatto.
3: Composti da un manipolo di deficienti, sostanzialmente, perché c'è uno che va in acqua.
1: Assolutamente inutile. Io a questo punto parlerei dei personaggi, giusto per non rischiare la vita.
3: Ma io Abisso, sa dove l'ho visto anche? L'ho visto in
0: Abisso.
3: Esatto.
1: In un certo Gossip Girl.
3: Esatto, esatto,
1: sì, proprio lì. Quindi già partiamo male proprio con...
3: Vero?
1: Con l'esperienza
0: precedente. Aspetta, mi sfugge, Abisso in Gossip Girl.
4: Sì, come faceva Abisso, tra parentesi.
1: E forse era proprio lui Gossip Girl alla fine, se non sbaglio.
3: Sì.
4: Con la tutina.
1: Era lui, vero?
3: Sì, sì.
4: C'ha le branchie. Quindi.
1: Beh, ecco, abbiamo spoilerato il finale di Gossip Girl, così a noi è contento. Non mi picchia.
4: Aspetta, che succede con una zanzara.
1: Ben Chuck.
4: Morto.
0: No. Chuck una.
3: Sì,
0: Chuck
3: ma stiamo una, parlando di The Boys, sì, comunque.
1: Allora, ecco.
4: C'è un Chuck.
1: Spettacoliamo dopo.
3: Vabbè, quindi Abisso.
0: Io sviavo per evitare spoiler sulla quinta.
3: No. Quindi Abisso?
1: Non è lui. Abisso è esattamente come Aquaman, assolutamente inutile.
4: Esatto.
1: Sì, sì.
3: Però ha i muscoli.
1: Però è, no, è un gran figo. Cioè, quello se.
4: Sì.
1: Se pensiamo a quello di Aquaman Sucks, come dice Raji di Big Bang Theory.
4: No. Nessuno vuole essere Aquaman.
1: Nessuno vuole essere Aquaman.
3: Vabbè, comunque, perché è inutile Abisso?
1: Ma perché, cioè, i suoi superpoteri funzionano soltanto in acqua, e lo tiri fuori dall'acqua, si piglia due mazzate, non dico chi. E boh, finita lì.
3: Ma era un po' era l'avambraccio destro di Patriota, comunque.
4: L'avambraccio?
1: Sì, voglio dire, con tutti quelli che c'erano, si è scelto proprio il peggiore.
3: Vabbè, perché, non è che ha fatto scelte
1: migliori. Qui c'è una grande differenza col fumetto, perché il braccio destro di Patriota, il fumetto lo posso spoilerare?
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Okay, tanto è tutta un'altra storia.
0: Tutto diverso, ok.
1: Nel fumetto, la vera arma per combattere Patriota è proprio Black Noir.
3: Black Noir,
1: perché nel fumetto Black Noir è un clone di
3: Patriota, sì, questo l'avevo
1: ed
3: visto.
1: È lui quello che fa tutti quanti i casini che fanno venire anche l'esaurimento
3: al
1: nervoso.
3: Patriota quello vero
1: è quello che ha violentato la moglie di Butcher, la mamma
3: Butcher.
1: Di Ryan Butcher, la madre, il padre di, il vero padre di Ryan, tra l'altro Ryan un personaggio che nel telefilm arriva fino all'ultimo episodio,
3: sì, sì.
1: Nei fumetti non ha neanche il tempo di respirare che Bacio pensa
3: a
1: mandarlo all'altro mondo.
3: Ma secondo lei, espertone, prima del prossimo disco, come mai c'è questa discrepanza tra il fumetto e comunque la serie? Cioè, come mai?
1: Perché non hanno voluto fare la stessa schifezza che hanno fatto con Walking Dead, che rimanere fedelissima al fumetto cambiando alcune cose, e hanno trovato un'altra storia, secondo me neanche tanto sbagliata, ma il finale del fumetto è decisamente più
3: spacca,
1: è più, molto più splatter, cioè non posso dire niente.
3: No, non può dire niente.
0: Sto alzando la sedia, sappilo. Sì.
1: È bellissimo.
3: Io non l'ho letto, quindi.
1: Perché la tata era di New York, no?
3: Esatto.
4: Okay,
3: ma è meglio mettere un disco, aveva ragione.
1: Mettiamolo, sì.
3: Metto una sua idola a questo
1: punto.
3: Mettiamo
1: la mia idola?
3: Sì, non glielo dico, la senta così.
5: Un programma scemente.

0: Lo sapevo benissimo che l'espertone era una groupie di Avril Lavigne. Sta cantando tutta. Per fortuna che radio non si vede, guarda, sono molto...
1: Ma adesso faremo il filmato esplicativo.
0: Che fortuna.
1: Che no, dai.
0: Guarda, la Complicated, siamo sempre nel 2000, eccolo. Esatto.
1: Proprio quello. Ci rifacciamo adesso.
0: D'altronde questa playlist si chiama minchia questa, senti questa, vedi che insomma
1: te la ricordi. La Frilla Vrins.
0: Esattamente.
2: Meno male che hai tolto Toxic. Sì, se no, alla fine.
0: Tutte purtroppo non ci stavano, la pista era molto lunga.
2: Lì c'era anche la coreografia però.
0: Esatto. Espertone, prima della pubblicità, del lancio spot, lei però non deve fare come quello là, che lei mi cambia idea. Comunque prima no, poi sì.
2: Io non sarò mai e non farò mai come quello là.
0: Ecco.
2: Però stavolta mi è toccato dargli ragione, dai.
0: Aia.
2: Sì, è per quello che fa caldo, ma cioè, domani piove, perché già di nuovo torto.
0: Cioè, proprio il mondo sta girando al contrario.
2: C'ha ragione Vannacci. Questa non la dirò mai più, giuro, chiedo anche scusa.
1: Santo cielo, cioè, cosa ho sentito.
0: Mi faccia capire, abbiamo giusto un minutino, cioè lei prima non le piaceva, adesso le piace The Boys.
2: Prima non mi è piaciuto perché vedevo un episodio una volta che usciva, vedendoli... Vede che
0: antenna,
2: rivedendoli
0: sì.
2: tutti insieme,
0: sì.
2: Invece li ho. È giusto così, è giusto che la serie sia finita così. Mm. Che abbia preso le distanze dal fumetto e che abbia avuto il suo finale, il suo.
0: Diverso, diciamo.
2: Sì, totalmente diverso. Beh,
0: comunque lo possiamo dire, sono tutti morti già prima, un po' come Lost.
1: Perfetto.
0: Dentro un Aston Martin che cade da un dirupo con
1: 007. Perfetto, però li rivedremo in
0: Avengers Doomsday. Quindi
1: perfetto.
0: Tutti lì.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: tavolo, tornei, area gioco e non mancano i Funko Pop. Big Manu, dove il tuo mondo geek prende vita.
1: VRN Radio, bellissima.
2: Your radio station.

0: questo è un altro disco che da Despertone piace tantissimo, lo sappiamo.
1: Sì, tantissimo. Mi piace King Gravy della Malcuzzi. Sì, sì,
0: DJ Francesco, il capitano, muovi in alto la mano.
2: È bello, pensavo di aver dimenticato questa canzone, invece.
0: E invece no, 2003, DJ Francesco, ritmo orecchiabile, leggo da scheda.
2: Sì.
0: Vendendo oltre 1 milione di copie.
2: Quindi tutte.
0: Pensa,
2: ma come possibile? Cioè...
0: Ed è premiata, la canzone fu premiata come una delle più trasmesse in radio nel 2003. Pensa un po'.
2: Incredibile.
0: Pensa che musica.
1: Manco fosse uno figlio dei Pooh.
0: Esatto, esattamente. Cioè, infatti, quando cantavano Chi fermerà la musica, si riferivano probabilmente a lui.
2: Esatto.
0: Ma non è di questo.
1: Messo al mondo.
0: Esatto, dobbiamo parlare perché a un certo punto, durante la pubblicità, è arrivato all'improvviso l'incoscienza.
1: Quello là.
0: Esatto.
2: Cioè, attenzione.
0: Buonasera, quello là.
3: Buonasera.
0: Ben arrivato. Lei è quello là?
3: Io sono quello là.
0: Cioè, questo. Cioè, sì,
2: sì, parli pure.
0: Parli che la sentiamo. Parli.
3: Sì, sono quello là.
0: Ecco.
1: Ciao, quello là. Vuoi da bere quello là? Prendi da bere quello là.
3: No, ho già dato.
1: Ho già dato.
0: Dunque, voi non avete potuto vedere la faccia che ha fatto l'espertone quando ha visto quello là.
1: Sono rimasto piacevolmente impressionato.
0: Piacevolmente?
1: Sì.
0: Adesso qua c'è da dire una cosa, perché quello là ha sempre detto che era una bellissima serie. Lei ha sempre detto di no. Mo lei
1: io non ho mai detto che non era una bellissima serie.
0: Lei ha detto
1: che non mi è piaciuto fino a.
0: Ecco. E adesso lei mi ritratta tutto, giustamente lui si indigna.
1: Perché
0: e arriva.
1: Grande e grosso, picchia. Fa male.
2: Vabbè, non lo teniamo, tranquillo.
0: Adesso okay. Voglio dire, facciamo un 3 minuti di. Prego.
1: Tre minuti di. Comincia tu.
3: Già il fatto che tu mi abbia dato ragione, voglio che sia scritto il messo agli atti.
0: Che è finita.
3: Per me basta così, è una bella serata. Io sono a posto così.
1: Va bene, parliamo di baffi.
2: Che serata ragazzi.
1: Parliamo di baffi e della suppostina che sta continuando a salutare, sì, come Lady Diana da dietro il vetro.
0: Non ha capito che siamo in onda.
1: Ma vero, infatti.
2: Sta guardando Optimus Prime.
1: Qui, qua.
0: Perché allora qua. Lei dà ragione a quello là quando per anni l'ha sempre bistrattato, sì, per anni, per secoli, lei l'ha sempre bistrattato, ne ha sempre parlato male.
1: Per una semplice parola di 5 lettere. Baffi. Ecco, già si sente male.
2: Attenzione, adesso...
1: Glielo ripeto, baffi.
2: Sono stilettate queste, guarda come si contorce.
3: L'errore è mio che sono venuto qua.
1: Quello là è qua. Mo.
0: Vabbè, io chiederò a quello là, però. Che anche lui, però, il signor quello là, ha sempre detto che il fumetto comunque di The Boys, che di quello stiamo parlando questa sera,
1: cosa.
0: È tutta un'altra cosa, vero?
3: Confermo, sì.
1: E sarebbe stato un finale molto più spettacolare.
3: In realtà è molto simile.
1: Occhio gli spoiler, perché.
0: Sì, attenzione.
2: Io non l'ho visto e l'altro non vuole grosso neanche.
3: Il problema.
1: Esatto. Chiedete quelle. Smettere
0: di salutare. Andiamo avanti.
1: No, io. Sarei rimasto più fedele al fumetto per alcune cose. Io a Ryan non l'avrei fatto durare così. L'avrei fatto durare come nel fumetto.
2: Ah! Ragazzi, maledizione.
1: Ma te l'ho detto prima.
2: Ma io vado di là, guarda. Vai, guarda là. Che bello il ventilatore.
0: No, ma tanto sono
2: mi
0: tutti,
2: trovate là dietro.
0: Sono tutti va già bene. Morti come l'host, non ti preoccupare.
1: Ma finché continua a passare indietro, esatto. Sposta l'aria, va benissimo.
0: Però questa soffio. Cosa che quello là, l'espertone, sono d'accordo, cioè proprio un inception, la fine del mondo, delle
1: esatto.
0: Energie che si mischiano.
3: Vabbè, è giusto che anche lui si adegui.
0: Aia.
1: Allora se le va a cercare. Allora se le va a cercare un po' il ragazzo, Poi se le va a cercare, perché...
2: Allora, io ho un'idea, cominciamo a puntare qualcosa contro uno.
1: Ah, vince
2: due,
1: lui, perché... guarda, punto anch'io contro di me, tranquillo.
0: Ottimo. Mettiamo un disco magari.
2: Facciamo sì. Così.
0: Questa è un'altra canzone, grazie quello là. Questa è un'altra canzone che all'espertone piace tanto. So che lui l'ascoltava sempre col suo Walkman a cassette. Direttamente dalla colonna sonora di un
1: vecchio,
0: film
1: grazie.
0: Molto molto bello. Se lo ricorda il film qual era? Con Leonardo DiCaprio, no, non era quello. Se lo ricorda il film? Non te lo ricordo, vabbè, lo diciamo dopo.

0: stanno chiedendo in molti qual era il film da cui era tratto questo fantastico brano dei Goo Goo Dolls, il titolo Iris. City of Angels.
1: City of Angels,
2: chiederla a me.
0: Giustamente.
3: E beh,
0: siamo nel 1998, quando è uscito questo film qua, che ha avuto un successo mondiale, una roba incredibile. Limoni.
2: Quell'altra se poteva vinta l'Oscar.
0: Esatto, limoni che partivano ovunque, e praticamente è considerata ancora oggi una power ballad, cioè quella dove si limona.
3: Esatto.
0: Quella che tu la metti in macchina nella cassettina e il
2: limoni da solo.
0: No, il ribaltabile si ribalta in automatico.
3: Esatto.
2: Così, se in autostrada sono un po' cazzi, però.
0: Se hai la sciatica sono problemi, però.
3: Tu non la metti in autostrada, la metti nella piazzola.
2: Ma io non la metto proprio, grazie.
0: Esatto, esattamente.
3: Metti comunque nella piazzola.
0: Funziona più o meno così. Ma non siamo qui a parlare dei ribaltabili, ma siamo qui a parlare con l'espertone di The Boys.
1: The Boys.
3: Sì.
1: The Boys.
0: In collaborazione con quello là.
1: Con quello là.
0: Che, tra l'altro la sta guardando Sornione, la guarda con attenzione. Che lì che la lume, la sta lumando.
3: Secondo me sembra un po'
2: ci
3: più
2: posso
3: sospetto.
2: Fare niente se piaccio.
0: Cos'è che fa?
2: No, io stavo pensando di puntare al personaggio migliore.
0: Cioè?
2: Della serie.
0: Ho già paura.
2: Quello là è già, non è già d'accordo. Devo ancora dirlo, non è già d'accordo.
0: No, abbiamo già parlato di Abisso e l'ha quello distrutto.
2: Abisso è un coglione.
0: Che punto.
3: Come mai?
2: Il mio personaggio preferito.
0: Sì?
2: È fa molto Grande Fratello.
3: Dai, mamma mia, che pathos.
2: A me è piaciuto un casino Ashley.
3: La
2: ecco, guarda, non è già più d'accordo. No, no, mi piace perché secondo me è l'unico personaggio che ha avuto. Grazie, caro. Che ha avuto veramente un'evoluzione. Lei è un cretino, lo sa?
0: Sì, certo.
2: Va bene, male.
0: Sono informatissimo.
3: Questo lo strizziamo praticamente. Questo lo lancia a terra, rimbalza.
0: Stanno guardando malissimo.
3: C'è quel ragazzo che sta già chiamando.
2: Già in quattro a guardarmi malissimo.
3: Secondo me, tra un po' chiamano praticamente il 113. No,
0: sì, sì,
3: gente
0: sì,
3: che non
0: perché
3: è.
0: Le
2: così mi guardano male pure loro.
0: Perché piaceva? Ma quale parte di Ashley?
2: La faccia di dietro. No, mi è piaciuto molto perché fondamentalmente è l'unico personaggio che ha davvero un'evoluzione in tutta quanta la serie. Un'evoluzione seria.
0: Questo è vero, perché tutti rimangono più o meno sullo stesso filone.
3: Sì,
0: c'è
3: esatto.
0: Chi cambia fazione, quindi dai buoni ai cattivi, come sì succede spesso.
2: Ma lei... poi sono io che spoilerò.
0: Vabbè, tanto
2: pare
0: è successo.
2: Vabbè,
0: anche ma... nell'altra okay serie. Nell'altra
3: qualsiasi
0: stagione
3: tipo di telefilm da qua, da quando li hanno concepiti.
0: Sì, sì, sì.
2: Okay,
0: lei invece appunto ha avuto un'evoluzione.
2: Un'evoluzione, involuzione e poi evoluzione. E poi sì alla fine non si è capito perché comunque, come tutti quanti, si è parlata un po' anche il culo, perché giustamente
0: certo.
2: Non è che puoi darla via così e poi non avere nessun riscontro.
0: Pensavo le piacesse il fidanzato di Ashley.
2: Il fidanzato, ma per l'amor di Dio, dai, cioè aveva un pacco gigantesco, ma secondo me
3: interessante.
2: È più una minga, ecco. Sai com'è?
3: Non...
0: è arrivata la suppostina sul pacco.
4: Infatti io aspettavo il momento giusto per entrare.
2: Aspettava il pacco.
4: Opportuna e il pacco è arrivato.
3: E avrei una gamba tesa, però.
4: Buonasera.
0: Buonasera. Suppostina.
4: Buonasera.
0: Sempre in onore dell'espertone stiamo ascoltando un po' di brani del 2000, diciamo così. E qui arriva un Luca Di Risio, ve lo ricordate? Quello che diceva.
4: Ma esiste
0: calma
4: ancora?
0: Non so, si direbbe. Lui che dice calma e sangue freddo. Calma, calma.

0: ci vuole calma.
1: Questo è il brano che dedico a mia moglie tutte le mattine.
2: Anche mio marito.
3: Ah sì?
1: Sì, così. Gli canto questo.
2: Scusa, una cosa, allora la dedichi a quelli che hanno fatto la Ferrari Luce, questa canzone?
1: No, il veicolo di Masini di un po' di anni fa. Esatto, esattamente quella. Luca Di Risio, siamo esattamente nel 2004, il singolo d'esordio dell'album che si chiama Luca Di Risio, perché il primo album è sempre il nome del cantante. Si usa di solito fare
2: primo così. E unico album, credo.
1: Sì, comunque praticamente questo qui ad oggi è considerato il simbolo della rinascita addirittura del pop italiano anni 2000.
3: Addirittura.
2: Wonderful.
1: Abbiamo cuffiato il signor Andrea. Andrea, buonasera.
2: Sì. Andrea non è molto entusiasta.
4: Guarda che almeno sono sei ore io e te che ci vediamo.
1: Ma adesso in radio adesso ti sentono senza che insulti l'espertone.
5: Ma non mi ha insultato, vuole solo picchiarmi.
1: Esatto, spiegaci un po' anche questa sera qui da Big Manu cosa sta succedendo in questa enorme tavolata che sembra la tavola l'ultima cena. Cosa sta succedendo?
4: Aspetta che vado a cercare Giuda.
1: Perfetto, molto bene. E questa la mettiamo lì. Comunque lui ha capito, vedi che ha capito.
4: Allora, semplicemente... Cioè,
2: no, io no.
4: Tre quarti di tavolata sta giocando a Star Wars, stanno facendo un torneo che si chiama lo Showdown.
1: Showdown, cioè?
4: Sì. Showdown.
1: Ma cioè, cosa consiste?
4: È un torneo.
1: E si chiama, cioè il nome del torneo, non è che è qualcosa di particolare.
4: No, il torneo si chiama Showdown.
1: Ok, ok. Poi l'altra metà lì, non so.
4: L'altra metà invece si stanno preparando, allenando al torneo che ci sarà poi qui a Torino, lo special di Pokémon, quindi si stanno allenando.
1: Quindi abbiamo una parte Star Wars e una parte Pokémon praticamente?
4: Esatto.
1: Ah, bene. E non possiamo disturbarli perché ovviamente sono impegnatissimi, per carità.
4: Non lo so, se vuoi tornare a casa sano...
1: Mi piacerebbe quantomeno. Invece questo simpatico tavolaccio qua vicino a noi, cosa stanno facendo qua?
6: Stessa cosa, ci stiamo sempre giocando a Pokémon.
1: Anche voi? Ah, vedi, bene, bene, li abbiamo disturbati, molto bene.
3: Quindi diamo fastidio anche a loro che sono più vicini.
1: Sì, ma infatti vi abbiamo mandato la Flo, che è sempre quella più grossa,
3: sì, esatto,
1: del gruppo. E così
3: guarda che muscoli.
1: Tutto bene. Bene, quindi ma anche voi state allenando per il torneo.
3: Prego.
1: Quindi?
6: Sì, sì, anche noi ci stiamo allenando per il torneo che ci sarà a Torino tra una settimana.
1: Sì, ma in cosa consiste questo torneo? Ora ti faccio un po' di domande.
2: Vai, vai.
6: È un torneo ci sono vari tornei nazionali.
1: Sì.
6: Per europei,
1: sì,
6: per classificarsi ai mondiali, e questo qui è quello italiano, si terrà a Torino quest'anno. Fanno un anno a Bologna e un anno a Torino, se non ho capito male.
1: D'accento sei piemontese, si sente, infatti.
6: No, neanche un po'.
1: Infatti.
6: Sono lombardo.
1: Vedi, infatti, molto bene. E quindi ci sono queste, diciamo, queste selezioni, possiamo chiamarle così?
6: No, non è una selezione.
1: No,
6: è un torneo. Chi arriva in alto, chi vince, viene qualificato automaticamente.
4: No, no, questo torneo è una selezione. Va a questo torneo di Torino solo chi riesce a iscriversi, gli altri si attaccano.
1: Ah, ho capito, è un po' come Click Day praticamente.
6: Esatto,
1: funziona
6: esatto.
1: Uguale.
6: Prima che schiaccia vince.
4: Hai presente la puntata di Big Bang Theory quando dovevamo prendere i biglietti per il Comic Con? Uguale loro.
2: Che ridere.
1: Quindi c'è una preselezione. Ho capito. E quindi
3: si menano praticamente.
2: E poi alla fine non ce la fa nessuno.
3: Quindi sopravvive soltanto chi ha il dito più veloce.
6: Iscriversi.
1: Sì, sì, certo.
3: Beh, per forza.
6: Sì, tanto perché se non ho capito male, da quando hanno aperto le iscrizioni, tipo 7 minuti l'ho già pieno.
1: Perfetto, molto bene.
3: Molto bene.
1: Come concetto dei Backstreet Boys, uguale,
3: esatto,
1: praticamente. Grazie. Come ti chiami?
6: Mi chiamo Fabio.
1: Ciao Fabio, grazie, molto gentile. Bene, allora poi ti mandiamo la suppostina che lei pratica col draghetto, sa giocare benissimo.
2: No, io con l'asinello.
1: Esattamente, esattamente. Va bene, siamo un po' in ritardino.
3: Una carta ciuccio praticamente.
2: Un pochetto.
1: Facciamo che lanciare la pubblicità perché siamo veramente lunghetti.
2: Non ti preoccupare, è stata una bella esperienza.
1: Cosa?
4: Però adesso mi lanci una pubblicità degli anni 2000 almeno.
1: Purtroppo non ce l'abbiamo, sono finite quelle.
2: E ho messe da parte in saccoccia.
1: Guardo a magazzino.

0: scrivere storie epiche, vieni in via Caprera 54, lo spazio Comics and Games con fumetti, giochi da tavolo, tornei, area gioco e non mancano i Funko Pop. Big Manu, dove il tuo mondo geek prende vita.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Questa è stata un po' la svolta, diciamo, pop di Carmen Consoli, un po' l'hanno chiamata
1: così. Allegra.
0: E beh, comunque non
2: hai messo mai... anche la versione acustica, scusami se ti interrompo.
0: Sì, L'ultimo bacio tratta proprio la colonna sonora del film che si chiama L'ultimo bacio di Muccino,
3: diretto dall'ultimo bacio.
0: Esatto, che ricordiamo che c'è lo starter pack dei film di Muccino.
2: Esatto.
0: Comprendono delle cose.
2: Baciami ancora, l'ultimo bacio.
0: Esatto.
2: Veramente.
0: Tra cui anche gente che litiga, gente che piange, gente che si lascia.
1: Mogli che vengono
0: sonore.
1: Tradite.
0: Esatto.
1: Cose...
0: È lo starter pack dei film di Muccino.
1: Sì,
0: siamo nel 2001 ed è il brano più rappresentativo, insomma, di Carmen Consoli. 2000, no, chiedo scusa, non era 2001, ma era 2000. Ho sbagliato. 2000.
2: 2000, esatto, caro.
0: Esatto, esattamente. Stiamo qui a parlare con l'Expert One di The Boys. È quello là, esattamente.
1: Quello là.
0: Ci stava raccontando un po' di cose, molto proprio velocissimamente, così anche le là potrebbe dire
3: la
0: qualcosa.
3: Scena più bella,
0: diamogli il microfono però.
1: Prego.
0: Sennò... Sì, la scena più bella,
4: la scena più bella di tutta la,
3: di
4: stagione.
3: Tutta la stagione.
0: Attenzione a non fare spoiler,
3: no, perché io sono o seconda o terza stagione, non mi ricordo quando è successo.
4: Non ricordo bene, ti dico solo che io la sto riguardando.
3: Ok,
4: sono arrivato alla fine della prima stagione, che secondo me è la migliore.
3: No, sì, quello indubbiamente.
0: Quando me l'ha detto, che mi fa, io la sto riguardando, ho detto, ma il cadavere è ancora caldo, ho detto, tagli tempo almeno.
4: Maggior ragione, si riguarda.
0: Esatto, fai maturare, esatto.
4: Non lo so.
3: Per me il mega cat fight di Queen Maeve, Starlight e Kimiko contro Stormfront, quando la riempiono di mazzate, ciao nazi, e poi si parte.
0: C'è del professionismo.
3: Quella è stata proprio la una delle cose che mi ha fatto più godere, perché a parte che a me il catfight piacciono un casino, non so perché, però mi piacciono un casino. Però quello ci...
0: Cos'è che piace l'espressione?
3: Come ho detto in chat,
0: la lotta nel fango delle donne.
2: Il catfight, sì. Tra gatti, ho capito bene.
3: La lotta tra amicine.
2: Ah, tra amici.
0: Cosa ho detto? Lotta nel fango tra donne, avevo capito. Io
1: che... È una cosa simile, cioè sono combattimenti tra femmine.
3: Esatto.
0: Ma non su quel sito lì che ti guarda lei, su post,
2: sì,
0: non quello.
2: Stavo già
0: no.
2: Fantasticando, no. Su tante
3: queste
2: cose.
3: Sono vestite.
2: Cioè, sono vestite. Niente.
3: E non hanno oggettistica.
0: No, non serve, okay. Non serve.
2: Non oggettistica.
0: Non serve lo speed per entrare. Non,
2: ecco, no. Esatto. Mio padre l'altro giorno me l'ha chiesto.
0: Vabbè, va bene così.
2: Non ma scendiamo... che ti serve?
3: Non
2: che
3: scendiamo... Dopo le 11.
2: Dopo le 11.
0: Quindi, insomma, lei non lo sa.
4: No, non visto. Ricordo una scena particolare. A me The Boys è piaciuta
0: tutta.
3: È più bella Buffy, dillo.
2: Oddio, in fissa.
1: Vedo del disagio, così.
0: No, ma la colpa è tua.
4: The Boys è veramente bella.
0: La colpa è tua che sei passato stasera, cioè, dico.
4: La colpa è sempre la mia perché sono qua, chiaro, certo, no.
2: È dal tuo compleanno che sei pentito.
0: È qua dentro, è qua dentro il mio compleanno, esatto. Pensa un po'.
4: Da quando lo conosco che mi sono pentito.
0: Porca miseria.
2: No.
0: Va bene, grazie quello là. Noi ci fermiamo un secondo perché è quel momento lì invece. C'è quello là, è quel momento lì. Io non ci sto a capire più niente. Vabbè, agevoliamo la sigla, va, grazie. Ecco.
1: Per il momento del suppostone?
0: Eh sì, dobbiamo decretare la supposta vincente. E vi dice bene che sono abbastanza ascoltabili stasera, quindi...
2: Grazie al cielo.
0: La sigla non tanto, però vabbè, facciamo che vada bene uguale, vai. Vabbè, certo. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, dai che è tardino, la conosciamo la sigla.
2: Andiamo avanti?
0: Sì.
1: Vai.
0: Sentiamo
2: amici, sapete
0: c'è.
2: Benissimo come fare digestivo.it, sì. Ormai decretiamo la supposta vincente del mese magese.
0: Maggio.
2: Ultima posizione con 20 voti.
1: Aspetta, guarda l'uccellino.
2: No, ogni volta che fai così
0: un tabagista.
1: Guarda l'uccellino.
2: Di tirarti il microfono, non funziona.
0: Andiamo
1: guarda l'uccellino.
2: Odorina bagni, puzzavo di sudore, di tosse anche.
0: Quanti voti?
2: 20, caro.
0: 20 voti.
2: Sì.
0: Effettivamente si presta come brano.
2: Sì, poi è per la stagione giusta.
5: E tu sei scappato via dal mio odore.
0: Che bellezza. Poi è bello farlo anche dal vivo, proprio un imbarazzo.
2: Sì, bellissimo, con la scena del video, fantastica.
0: Esatto. Poi
2: abbiamo ExoVision al penultimo posto. A me piace la Nutella.
0: Voti?
2: 30 voti, caro, questo è un fantastico remix, sentiamolo.
5: A me mi piace la Nutella, gelato e capanna.
0: Ma che cos'è?
1: Che bel mix.
0: Settimana prossima la mettiamo Giochi senza quartiere questa.
2: Dai, ti prego. Comunque la voce femminile è molto meglio,
0: Sì. Vabbè, poi
2: abbiamo il tuo amico, anzi Johnny, abbiamo il secondo posto, volevi solo il basso.
0: sì?
2: Il Mad 51 con 35
0: che,
2: voti.
0: Che non l'ascoltiamo. Poi invece chi c'è al primo posto?
2: Abbiamo il tuo amico.
0: Ha vinto?
2: Antoine Letramont, che ha vinto. Ogni volta che lo dico ride. 65 voti, caro.
0: Sì.
2: Nicoletta, sentite che chicca, eh?
0: Mamma mia.
6: Nicoletta,
0: cosa fa Nicoletta?
6: Mi suona la trombetta.
1: Pra. Pra.
2: Va bene così.
0: Quanti voti?
2: 65.
0: Cioè, una vittoria veramente a mani basse, praticamente. Bello. Molto bello, la riascolteremo il mese prossimo perché. Come?
1: Anche a me.
0: Più basso?
1: Volevo solo
0: non
1: il basso.
0: Non sento l'esperto. Ah, volevo solo il basso.
3: A me piaceva di più il basso.
0: È arrivata seconda, mi
2: spiace. Ti piaceva il basso?
3: Vabbè. Zino, guarda.
0: L'appuntamento col disco supposta, con le nuove supposte per il mese prossimo.
2: Mercoledì prossimo.
0: Mercoledì prossimo, esattamente.
7: Tutti i mercoledì DJ Stivo conduce Tony J e i DJ Stivo.

0: Te sun, să-ți spun ce simt acum.
1: Si sa la versione barese, c'è Sint, questa qua è la versione barese. Esatto. Dunque, l'avete sicuramente riconosciuta, era Dragostea Dintei degli Aiduci, ma qui c'è un fattarello, perché in realtà la canzone originale degli Ozon, che sono quelli che l'hanno inventata, lanciata e tutto quanto, ma all'epoca dell'Eurodance o comunque tutto quello che andava di moda come musica da discoteca, specialmente negli anni 2000, era una giungla, ognuno faceva un po' il cazzo che voleva sostanzialmente. Quindi gli Aiduci hanno fatto una versione non autorizzata, che però costava meno, quindi le radio passavano quella come diritti. Sai che c'è? Costa meno, costa meno, la ballano, io sono questa. E quindi praticamente ha dato il là a questo successo, questa versione. E noi infatti prendiamo gli Aiduci perché costa meno. No, non è vero, non è vero. Siamo nel 2003, l'album si chiamava Disco Ozon, su cui si trovava proprio la versione originale delle Dragostea Dintei. Fattarello,
2: Fattarello,
3: tantissimo.
2: Io l'ho vista dal vivo, pensa, e mi ha dato anche un cioccolatino.
1: L'hai mangiato?
2: Sì. Solamente sì.
4: E poi ho visto dei draghetti volare.
2: Poi ho visto
1: i funghetti, i funghetti di cosa?
2: Di Super Mario,
1: di From, i funghetti di From.
4: Buoni.
1: Esatto. Allora andiamo a chiudere molto velocemente. Non possiamo raccontare come finisce perché sennò ci ammazzano praticamente.
4: La Aston Martin
1: che guarda la TV con dentro 007 sono già tutti morti. Quindi.
2: Però ricordiamo. No,
1: sì. Che torneranno in Avengers Doom Day tutti quanti, sì. Tutti i boys torneranno.
2: Tutti
1: assieme.
2: Quanti, tutte sì. Cose.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Allora io chiederei a questo punto un doppio parere, cioè chiederei i popcorn all'espertone e a quello là a questo punto.
2: Prego.
1: L'espertone quanti popcorn dà a questa serie?
4: Siamo sempre da 1 a 10.
1: Sì, sì, sì.
4: Un 7 se lo porta a casa, dai.
1: 7 scatole, diciamo.
4: 7 scatole di popcorn. Okay.
1: Invece quello là quanti
4: ne dà?
5: Io gliene darei 10 fino alla quarta.
1: Sì.
5: E 7 per l'ultimo.
1: Ah, quindi va un po' a scendere praticamente.
5: Sì, decisamente.
1: Però siete d'accordo più o meno, vi trovate.
4: Ma stasera è così.
1: È nato un amore probabilmente.
3: Lo stavo per dire, sono commossa.
1: Anch'io.
4: Ciao, Amos, addio.
1: Molto bene.
3: Ascoltando Amos.
1: Allora io. Forse anche l'espertone, grazie quello là di essere passato.
5: Un piacere.
1: Immagino.
3: No, veramente è rimasto qua bloccato dal tuo compleanno.
1: Sì, è quello del 17 gennaio.
5: C'era traffico qua davanti.
1: E qua entra la solita vita un casino.
3: Sempre.
1: Allora, prima del salutare l'espertone, che so che voleva dire qualcosa.
4: Ciao.
1: Perfetto, molto grazie. Io vorrei ringraziare il signor Big, il signor Manu, la signora Big, che sono tutti qua. Grazie Andrea.
6: Grazie a voi. Come sempre è stato un anno piacevole, interessante.
1: Ietto di pericoli direi anche a questo punto. Diciamo così, è stato un piacere anche per noi stare qua con questo clima mite che c'è questa sera.
2: Mamma mia.
1: Esatto.
6: A sauna gratis stai facendo.
1: No, per carità, sono contentissimo. Ci rivediamo alla prossima stagione a questo punto. Se proprio insisti, vero? Giustamente.
6: Vediamo, sì, vediamo quanto sborsi.
1: Va bene. Fortuna e gloria, facciamo così.
6: Va bene. Dai.
1: Grazie, grazie Andrea. Passate da Big Manu in via Caprera 54 oppure dall'altro Big Manu che è in via Malta
6: 8.
1: Questo non me lo ricordavo ancora. Che...
6: vabbè, non si è ancora venuto di là.
1: Esatto, è il negozio di mattoncini, quello lì.
6: Bravissimo.
1: Detto mattoncini.
6: Infatti, quello è moto, tutti mangiano.
1: Esatto, quindi.
6: Provate.
1: Grazie, grazie anche a te, grazie, grazie anche alla signora Big. Grazie.
2: Ciao.
1: Ci vediamo alla prossima stagione.
6: Assolutamente sì, sapete che siete graditissimi ospiti.
1: Non è vero, sei falso. No, sto scherzando, sì. Scherzando.
6: Poi mi dai 50 euro.
1: Giusto, esattamente.
6: Ricordo.
1: Grazie su Postigna, ovviamente. Noi ci risentiamo. Manco il microfono, aspetta, abbiamo finito. Ma quante bocche abbiamo stasera?
3: Tante. Esatto. E uno è rimasto in piazza.
1: Piazza Montanari.
2: Tra l'altro Piazza Montanari.
1: Esatto. Ci sentiamo ancora la settimana prossima e
3: certo.
1: Poi ci troviamo per i giochi senza
3: quarti. Grazie a Flotti.
1: Grazie Flau. Grazie Espertone, voleva dire qualcosa in chiusura?
4: Voglio salutare tutti quelli della Mazzarello perché ci tengo, vogliono bene, compresi gli ex studenti qua presenti.
1: Pensa che fortuna.
4: Salutiamo viva la Mazza!
3: Sempre, sempre viva la Mazza!
1: Ma con lei ci rivediamo la prossima stagione.
4: Visto come mi tratta, evidentemente sì.
1: Era l'ultima puntata dell'Espertone, ci possiamo dare del tu per salutarci?
4: L'ho già detto di no all'inizio, le dico di sì alla fine.
1: Magari ci provo.
4: No.
1: No, perfetto.
3: Bravo!
1: Bene, direi buonanotte.
7: VR. Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra.
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami. Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
21: Sono le 23.
22: QRN Radio.
23: Va ora in onda New Generation.
24: Va ora in onda New Generation.
25: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
23: La tua musica emergente.

Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: The more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese.
12: Spot.
13: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
14: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
15: È mezzanotte e un minuto.
0: VRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Web Radio Network Night. La nostra.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: solito il giovedì si mangiano gnocchi. E oggi non siamo in due, siamo in tre. Tre gnoccoloni sono per voi qui al Comedy Radio Show.
1: Si mangia tantissimo. Hola, ciao, tutti gnocchi oggi,
0: Che gnocchi.
1: Io col mio profilo sinistro.
0: Come si dice? Allora, vi ricordo Cecilia Pedrosa, il nostro Alo, Alessandro Bisogni.
1: E la nostra Alessandra Bellotti.
0: Ci sono io, Alessandra Bellotti, che ormai non faccio più niente. Ora mi siedo, fate voi, che bello, che sono felice.
1: Noi parliamo di gnocchi, profili.
0: Ceci, come si dice quando uno è veramente un gran figone in spagnolo?
2: Un guapo,
0: bello, mi piace.
2: Un tio bueno.
0: Mi viene un po' difficile immedesimarmi nell'immaginazione perché a fianco c'ho Alu, però ci proverò. Va bene, allora, cosa facciamo oggi?
1: Io sono la quota guapo del comedy, sappiatelo. Allora, oggi cosa facciamo? Praticamente oggi la nostra Cecilia ci parla di un falso amico. Il falso amico cos'è?
0: Chi è sto stronzo?
1: Non è un falso amico, non è una persona. Cos'è un falso
2: sono
1: amico,
2: Cecilia? Sono parole che in una lingua vogliono dire un qualcosa, ma magari in un'altra sono completamente diverse.
1: Perché sono simili, ad esempio non mi viene in mente nessuna adesso, in cui pensa, me ne poteva venire in mente qualcuna, sì, ma non adesso, però diciamo direttamente quella che andremo a fare tra un po'.
2: Burro,
1: che in italiano è il burro, ma non lo diciamo subito, in spagnolo evidentemente significa altro.
2: Un'altra cosa,
1: e lo vedremo.
2: Attenzione quando andate al ristorante.
1: Attenzione, al ristorante non chiedete in Spagna il burro. E poi dopo andiamo al cinema, cara Cecilia. Devi sapere che il giovedì in Italia è la giornata in cui escono i nuovi film. Ma noi abbiamo non solo i film, abbiamo i fantafilm. Quindi andiamo al fantacinema, dove ogni volta raccontiamo dei film che sono un po' ispirati a film che già esistono. E oggi andremo a vedere un film che è incredibile, che è Il silenzio degli elettrodomestici, che ricorda un po' il silenzio
2: spagliato.
1: Degli innocenti, calzini spagliati. E dopo vediamo, ne vediamo delle belle. E poi c'è Carale, la nostra
0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Concludiamo sempre con questa con le perle dei bambini oggi. Bello. Parentesi dei bambini, che cara Ceci, ci raccontano sempre grandi verità i bambini. Ridendo e scherzando, alla fine dicono sempre la verità. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: amici del Comedy Radio Show, rieccoci, trio meraviglioso, meraviglioso, lo decido io che siamo meravigliosi.
1: Il trio delle meraviglie.
0: Yes, yes. Con la nostra Cecilia, il nostro Alo.
1: E la nostra Ale.
0: Sì, ci sono anch'io, è vero, mi ero dimenticato.
2: Ogni tanto ti scordi.
0: Di me stessa. Io vorrei, allora, sì. Oggi con Cecilia abbiamo deciso, cioè, Cecilia giustamente dice, ma perché non parliamo dei falsos amigos, cioè le parole che si dicono allo stesso modo ma significano cose diverse in base alla lingua, no?
2: Perché vogliamo mettere assolutamente in guardia i nostri cari ascoltatori che magari vanno quest'estate in Spagna o in Latino America, dove sì. sia, e arrivano al ristorante.
1: Perché prima abbiamo detto che la parola di cui parliamo oggi, non solo di quello, però una parola che abbiamo utilizzato per spiegare cosa succede nel momento del falso amico, che è burro, che in Italia il burro è quello che prendi, spalmi.
0: Però aspettate, perché prima di iniziare questo meraviglioso viaggio, sì. io voglio approfittare di Cecilia. Sai che io sono una che se ne approfitta.
1: Certo.
0: Qualche tempo fa, qualche settimana fa, sì. ti ricordi che abbiamo parlato del nome completo di Pablo Picasso?
1: Come no,
0: che
1: non,
0: è lunghissimo.
1: Che non è Pablo Picasso, ma se ti
0: esatto,
1: sento
0: io adesso voglio approfittare sì. della pronuncia della nostra.
1: Certo.
0: Diccelo come va detto, per
1: vai,
0: favore.
1: Vai.
2: Vamos. Allora, si chiama Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceo María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
0: E Picasso! Oh. Soprattutto Clito.
1: Ho visto Cecilia a un certo Clito. Punto diventare esatto. rossa, che non ha detto no, non aveva preso fiato per dirli tutti, ha detto ma quanti sono? Non finisce mai, vero?
0: Noi,
1: ti dà la sensazione.
0: Ne abbiamo
1: che...
0: parlato Aspita. Qualche giorno fa e io per fare la pronuncia perfetta ho messo Google Translate. Adesso abbiamo te, perfetto.
2: Solo io pensavo che uno che aveva un grande artista che aveva il nome lunghissimo era Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domene, che alla fine è poco.
0: Quindi Dalí anche aveva un
1: sì,
0: nome,
1: ma sì.
0: però non come Picasso.
1: Confronto no, a Picasso no, è almeno la metà.
0: Ma andiamo al burro, per favore.
2: Allora, ragazzi, ragazze, non dite mai al ristorante portatemi un pochino di burro.
1: Ristorante spagnolo.
2: Esatto.
1: Cioè io ad esempio vado in Spagna, voglio fare colazione, a me piace ogni tanto prendere il pane.
0: Ma noi non tosta. Ce ne frega niente.
1: No, ma lo sto dicendo per arrivare, no, all'aggancio, allora. Mi sto sacrificando. Perché io ordino il pane tostato, chiedo del burro.
2: Con la mantequilla.
1: Devo chiedere la mantequilla.
2: Mantequilla.
1: La mantequilla, se devo chiedere. Perché se chiedo il burro, che mi portano?
2: Ti portano un asino.
1: Un ciuco, mi portano un asino.
2: Un

0: Sullo spalmo.
1: Chiamano immediatamente la protezione d'animali, sono fatti tuoi.
2: Pensa che arriva la guardia, ma io ho detto, ma io volevo il burro, la mantechia, cabron. E ti porta, quindi burro e asino.
0: C'è un'altra parola, sì, tipo, se non sbaglio, il vaso, o no?
1: Il vaso, traeme un vaso.
2: Un
1: vaso d'acqua.
2: Ah, un vaso d'acqua, perché il vaso noi...
0: Un vaso d'acqua perché c'è molta sete.
2: Perché, o no, in Italia se tu mi chiedi un vaso d'acqua io ti porto il vaso per i fiori, no?
1: Esatto.
2: E invece in spagnolo...
1: Un bicchiere.
0: Vedi?
2: Lo sai che adesso mi è venuto in mente, in napoletano, nel dialetto napoletano si dice dammi un vaso, che è bacio. Quindi vaso, bacio, quindi quanta
0: comunque,
2: roba.
0: Sia la lingua napoletana che quella sarda hanno delle influenze spagnole e grazie al ca, lo sapevamo.
2: Però
0: adesso cercherò anche le parole che in dialetto, niente, un mix di cose qua, pronunce lingue, che vogliono dire, sì, mi ha fatto venire in mente, per esempio, la seadas mi viene in mente, no? Che è un dolce che spagnolo.
2: Ah, sì.
0: Significa qualcosa in spagnolo, seadas?
1: No.
0: No, perfetto.
2: Niente,
0: così,
2: bene.
0: Però c'ho la
2: S. Ok, viva la Sardegna.
0: Aio. You

0: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
5: VRN. VRN Radio.

0: Cari amici del comedy, andiamo ai messaggi che ci avete mandato. La nostra Cecilia, tra le tante cose, oltre che pronunciare perfettamente, egregiamente il nome completo di Pablo Picasso, che è lunghissimo e non staremo qua a ripetere, oltre che averci raccontato anche il nome di Salvador Dalì, abbiamo parlato dei falsos amigos, ovvero le parole che si pronunciano allo stesso modo ma significano cose diverse in base alla lingua. Cecilia è spagnola e burro significa asino.
1: Asino.
2: Esatto, se volete chiedere il burro italiano dovete dire...
1: La mantequilla. E allora, prima un ciuco
0: sopra il pane. Allora, prima di addentrarci in altri discorsi, andiamo a leggere il messaggio di Francesca, che ci dice: a proposito di nomi lunghissimi, lo sapevate che anche Albus Silente ha un nome veramente lungo, lunghissimo?
1: Ah, il maestro di Harry Potter.
0: Esatto, però non ce l'ha scritto. Allora, io sono una grande fan, vediamo se me lo ricordo. Se non sbaglio è Albus Percival Bulfric Brian Silente, ma in realtà in inglese è anche tipo Dumbledore.
1: Perché noi l'abbiamo tradotti, sai che c'è stata la prima traduzione di Harry Potter dall'inglese all'italiano, hanno cambiato i nomi, quindi è Silente, McGranit, però i nomi originali,
0: certo,
1: sono ad esempio di Silente
0: McGonagall,
1: Dumbledore.
0: Sì, e invece sì. Vabbè,
1: hanno
0: Harry
1: fatto
0: Harry Potter qua dobbiamo prendere un programma a parte.
1: 7 libri almeno.
0: Esatto.
1: E invece ci hanno scritto, Vincenzo ci ha scritto che lui si ricorda sempre dell'errore che fece Penelope Cruz una partita del cuore di qualche anno fa, in cui intervistata da Antonella Clerici, che è la regina della cucina italiana, no? Col suo programma che fa sempre, tutti i giorni chiese a Penelope Cruz quali piatti le piace e lei rispose: io adoro la pasta cazzo e pepe.
2: Interessante.
1: Qualcuno piace.
0: Qualcuno piace, ognuno ha i suoi gusti. Anche Laura Pausini ha fatto delle gaffe,
2: Ha fatto una gaffe immensa, perché in un programma spagnolo...
1: Lei è famosissima poi in Sud America,
2: sì,
1: in Spagna.
2: Sì, poi parla perfettamente lo spagnolo. In un momento disse che era molto emozionata per il tour che era iniziato.
1: Certo.
2: E il conduttore ha detto: ah, quindi questa cosa... ti ha toccato la patata.
1: Ah.
2: E lei ha detto: no, come la patata?
1: Certo,
2: e gli ha detto: è il corazon.
1: Sì.
2: E lei ha detto: no, perché in italiano la patata è la
1: quella,
2: signora.
1: La signorina.
0: È toccante in ogni caso.
1: Vabbè, comunque emozioni il corpo, lo senti vibrare ovunque. Anche
0: sentite, mi è venuta in mente una cosa invece che non c'entra molto, però io la prima volta che sono stata a Tenerife ho avuto un'avventura romantica con un ragazzo di Madrid.
1: Con un guapo.
0: Parlando quel poco che riuscivo a parlare, gli ho chiesto che lavoro facesse e lui mi ha detto: è il fontanero. È il fontanero. Ma lei lo sa.
1: Ah,
0: tu lo sai che
1: fontanero.
0: Cos'è il fontanero?
1: Allora, forse sì, il fontanero, se me lo dici così, io dicevo: ok, uno che ripara
0: le fontane,
1: installa fontane. E invece
2: l'idraulico.
1: Che comunque è un cliché.
0: Io gli ho detto: beh, in Italia l'idraulico, devo dire che comunque anche in Spagna non male.

0: diciamo, oltre le avventure amorose di vacanze passate con gli spagnoli e tante altre belle cose che ci siamo raccontati, che cosa dobbiamo fare adesso, Alo? Io sto perdendo colpi.
1: Andiamo al cinema perché oggi abbiamo un film, cara Cecilia, cara Ale.
0: Ma non subito, mi sa, però.
1: No, ci andiamo tra un po'. Adesso io vado a prendere i popcorn e fra un pochino andiamo al cinema a vedere un bel film.
0: Come si intitolerà?
1: Il silenzio degli elettrodomestici. Wow.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Il silenzio degli elettrodomestici è il fantafilm di oggi e io mi vado a sedere. Cecilia, Alo, è tutto tuo.
1: Okay. E allora preparatevi, perché questa settimana al Fantacinema vi presentiamo un thriller domestico, un film che parla di paura, sospetto e di elettrodomestici che smettono di fare rumore proprio quando non dovrebbero.
2: Mi sto mangiando già le unghie.
1: Ai ai ai, prepara i popcorn, cara Cecilia, perché adesso partiamo con la trama. La protagonista è Giulia, una donna che vive da sola. Una notte sente un rumore strano provenire dalla cucina, si alza, va a controllare e trova la lavastoviglie spenta. Il problema? Non l'aveva mai accesa. Il silenzio che fa paura. Da quel momento tutti gli elettrodomestici della casa iniziano a comportarsi in modo inquietante. Il frigorifero non fa più zzzz, la lavatrice non vibra, il forno non fa bip, l'aspirapolvere respira. Giulia capisce che il silenzio non è pace, è un avvertimento. E andiamo a vedere la scena cult del film, quella un po' più...
2: Comunque veramente sto sudando freddo, eh.
1: Ti vedo, eh. Sento sì. Proprio freddo, sento, io frio, sento frio. Frio alla mia derecia. Giulia si avvicina al frigorifero.
3: Siete dei cialtroni.
1: No, è vero, guarda, c'è del sudore qua sul banco.
3: Sì,
1: eh.
3: Sì, vi vedo.
1: Allora, la scena calda. Giulia si avvicina al frigorifero, lo apre, silenzio. Lo chiude, silenzio. Poi all'improvviso una voce metallica sussurra: hai lasciato la luce accesa. Giulia sviene. Gli elettrodomestici non vogliono ribellarsi, vogliono giudicare. Ogni volta che Giulia prova a cucinare, il forno dice pizza surgelata, di nuovo. Ogni volta che prova a fare il bucato, la lavatrice commenta colori e bianchi insieme, sei un mostro. E andiamo al finale. Giulia decide di affrontarli. Stacca la corrente, tutta. La casa resta in silenzio. Poi dal buio una voce. Batteria al 2%. È l'aspirapolvere robot, che non era collegato alla corrente e che ora la insegue. Titoli di coda, musica inquietante, frigorifero che lampeggia. E questo, care Ale e care Cecilie, Cecilia, non lo so.
3: Vabbè,
1: so care Alessandra e care Cecilia di tutto il mondo, era il silenzio degli elettrodomestici. Un film che ci ricorda una grande verità. Non è il rumore che fa paura, è quando smette. Avete sudato freddo?
0: Sì. Scusa, come? No, aspetta. Puoi rifare? 3, 2, 1. Muah!
4: Soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Your radio station.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 2:00.
7: RN Radio.
8: The Calming Radio Show.